0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Niente, anche di weekend ci volete addirittura in anticipo, le 5:59, ma giusto perché ve l'abboniamo, ma la cosa l'abbiamo anticipata ieri è che oggi accoppiata girl power, ma nuova.
2: Accoppiata girl power milanese. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno la Fra!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato 4 luglio, in America grandi festeggiamenti.
1: Eh sì.
2: Dalle parti di Radio Freccia anche. Oggi è il compleanno del capo.
1: Urca mise!
2: Vai, faremo gli auguri fatti bene.
1: Vedi
2: dai,
1: che
2: dai.
1: Serve avere la Fra la mattina, perché lei è meglio dell'almanacco del frate indovino. Tutti i compleanni ce li ha. No, sai, ieri anche grandi festeggiamenti in America, Madison Square Garden blindato per qualcuno.
2: Ah, certo.
1: Che per noi non è che dica molto, Taylor Swift, ma per loro evidentemente.
2: Però per lo show e per il gossip, insomma, vabbè, magari ne parleremo, perché ci sono successe delle cose bizzarre, ma lo sapevamo già. Partiamo con Ivan Allen.
1: Oh,
2: dai,
1: sì.
2: C'è Jump.

0: alle 6.03 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Per giorni il Venezuela ha pregato per la vita di Fabio, ma alla fine dal bambino di 9 anni non sono più stati rilevati segnali di vita. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Poco lontano il capo della polizia dello Stato della Guaira, anche lui da 9 giorni sotto le macerie, è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse.
1: Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni nell'ospedale dal Ministero della Sanità, che con una circolare impone un ulteriore rafforzamento dei controlli.
0: Un'altra notte di raid russi sull'Ucraina, nel mirino la città di Sumi, dove si contano almeno 4 morti e 27 feriti, anche bambini. Ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie.
1: E siamo alla cronaca. Un 80enne ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È accaduto ieri a Liturica Maiore, in provincia di Lucca. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario.
0: E siamo allo sport. Partiamo dal tennis. A Wimbledon, Sinner batte in 3-7 l'americano Jason Bruce TV e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi intanto tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego.
1: Andiamo ai mondiali di calcio. L'Egitto batte l'Australia 5-3 dopo i rigori 1-1 al 120esimo minuto e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà l'Argentina, che ha vinto 3-2 ai supplementari contro Capoverde. E ancora in corso Colombia-Ghana. Per il momento, per quanto riguarda l'informazione, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il prossimo appuntamento sempre qui su Radio Freccia all'incirca tra un'ora. Adesso lasciamo spazio al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ritroveremo l'anticiclone sulle nostre regioni, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche breve temporale di calore del pomeriggio sui monti. Caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al nord e sulla parte tirrenica, massime anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: I Believe in You, Skank Nancy, per iniziare così la nostra mattina. Questo girl power tutto milanese, la Fra Juliet. Lau l'abbiamo mandata in vacanza, possiamo dire dove? Facciamo lo spoilerino.
1: Dai.
0: Al caldo, spero per lei, a Minorca.
1: Ah, che bello.
0: Sì.
1: Sì. Torna che te parla tutta spagnola.
0: Mi torna tutta imborracciata le sangria che mi habla spagnol.
1: Metti la protezione che c'hai la pelle chiara, Lau. Mi raccomando.
0: Però fino alle 10 teniamo botta noi, assieme a tutti gli sfrecciati, al 366-663-4466 in radiovisione, 258 del digitale terrestre, e con un po' tutti i nostri ospiti. Noi facciamo sempre un ci sei, sei connesso di, cos'era, Zelig, memoria.
1: Sì.
0: Ok, dovremmo avere la nostra Gubrin, Claudia Entino.
1: Sì.
0: E poi il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia.
1: Oh, perfetto. E allora, poi io mi faccio dare sempre un sacco di consigli, anche l'ultima volta alla Mattia, per il momento ramazza, per pulire bene la casa. Ed è, voglio dire, no, un weekend utile per fare le pulizie. Non si ha mai tempo durante la settimana, quindi di sabato e di domenica. Tra l'altro, questo è un sabato di esodo. Perché
0: sì,
1: molti di voi sono già in viaggio e quindi sarete immersi nel traffico, ma insomma, non vi nervosite, ci siamo noi.
0: Quanti bauletti ho visto stamattina.
1: È vero? E ovunque andate con la nostra applicazione ci potete portare veramente ovunque gratis a RTL 102.5 Play.
0: Assolutamente sì. Vorrete mica perdervi il segnale di Radio Freccia anche durante le vacanze? No, sia mai. Nel frattempo, dicevamo, anche tanti altri appuntamenti, quelli che ritornano, tipo tra pochissimo il What the Fuck. Così loro si sfogano, partono bene. C'è coda, iniziano a sfogarsi ulteriormente, sai, si fa così. Dediche richieste, che ritorna anche quello, e un po' di informazioni d'attualità.
1: Beh, insomma, tanti tanti ingredienti per rimanere anche oggi con noi fino alle 10. Cominciamo a dare anche subito il numero, così se volete portarvi avanti con il What the Fuck potete farlo. 366-663-4466 per quanto riguarda i messaggi vocali. Siate brevi, dai.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:14, il momento giusto a prescindere dall'ora per iniziare la mattina sfogandosi a questo grido.
2: Vai. What the fuck?
3: Alright, allora 366-663-4466 per sfogarvi e mandare a stendere qualcuno o una situazione in pochi secondi di audio, qualche riga scritta.
1: Per esempio funziona così, what the fuck nel mio caso, io ho lasciato puntata la lavatrice stamattina per finire giusta, precisa, prima che io uscissi di casa.
3: Sì.
1: E poi sistematicamente tu inizi a vedere la lavatrice che ti dice mancano 5 minuti, 4, 3 e poi tornano a 7. E poi l'ultimo minuto dell'uno dura quel quarto d'ora, what the fuck?
3: A me ultimamente non si apre il cestello, ma non si, o quantomeno non si apre subito, però poi insomma con quelle buone si ottiene tutto. Berlin, take my breath away.

0: Rather Way.
1: Tra l'altro ieri era il compleanno di Tom Cruise, nato il 3 luglio ma protagonista ai tempi del film nato il 4 luglio.
2: Ma lui sottotitolo Il vino buono.
1: Certo.
2: Quello che invecchia bene. Altre 666634466 invece le cose che non ci fanno particolarmente bene sono tutti i vostri what the fuck. Tipo questo, buongiorno.
3: Buongiorno Strecciati, Alessandro da Torino. Il mio what the fuck lo dedico a quel passeggero che ha passato mezz'ora dalle 5 alle 5 e mezza a parlarmi tutto il tempo.

0: Il problema non è quello, il problema è che penso che abbia fatto colazione con aglio e rancore,
1: no.
0: E alle 5:30, 6 di mattina veri conati non è, no, non è proprio, no, il massimo.
1: No, no.
0: Buona giornata.
1: No, no. Ma scusa, lui è un autista evidentemente, sì. Ma non c'è il plexiglass per, oppure non parlare al conducente, non
2: esatto.
1: Ci sono più queste regole di un tempo.
2: Ma soprattutto di salvezza del conducente, anche perché sì, non lo devi distrarre quando guida, ma soprattutto non me lo devi tramortire, altrimenti l'autobus non parte più.
1: No, infatti è vero che ormai la tecnologia viene in corso con la guida automatica, ma non ancora,
2: no.
1: non ci siamo ancora, insomma è presto.
2: Buongiorno sfrecciati. Ciao. The fuck alle infrastrutture e ai collegamenti siciliani,
1: okay.
2: Non ce ne vogliono gli amici della Sicilia. Aereo alle 14:30, ma devo partire alle 9 perché per fare 130 km ci vogliono 3 ore.
1: Lo so, ogni volta che bisogna prendere un aereo, in realtà anche quando le infrastrutture funzionano bene bisogna partire con larghissimo anticipo.
2: Esatto.
1: Che si sa mai?
2: Anche sulle città, possiamo dirlo, quelle
1: no?
2: che vengono portate in palmo di mano. Se devi prendere un treno da Milano Centrale, ti devi muovere in auto dall'Interland.
1: Esatto, bisogna partire almeno con un paio d'ore, due ore e mezza.
2: Sì.
1: Perché se prenoti il parcheggio bene, perché non è detto che lo trovi subito.
2: Capito. Se poi invece sei di quelli come me, un po' braccino, che vanno alla spera in Dio e cercano il parcheggio gratis, lì ha voglia.
1: What the fuck, al 366-663-4466. Vi aspettiamo.

0: Depeche Mode, Ghost Again su Radio Freccia 6:24. Come siamo messi a what the fuck?
1: Mamma mia, a pioggia, ma di tutti i tipi, anche perché giustamente, sai, d'estate uno va, organizza la grigliata, la mangiata con gli amici. What the fuck al tritato che preparano gli amici che mi ospitano, che ogni sabato mi fa svegliare con la gola chiusa e non ho capito cosa mi fa reazione.
0: La cipolla. Secondo me la cipolla. O l'aglio, cioè, perché comunque nel tritato qualcosina dentro va messo, diciamo, per insaporire, però potrebbe, no?
1: A meno che lui sia allergico al prezzemolo, che alcuni ci mettono anche quello, no. Però lì devi proprio essere allergico, allergico.
0: Però insomma, se si sveglia un po' appesantito con il cinghiale sullo stomaco, evidentemente c'era un aglio e cipolla dentro.
1: What the fuck invece, ai mesi che mi mancano per andare in pensione, ci dice Paolo. Mamma mia, quella domanda che poi, vabbè, ovviamente nel mio caso, noi non ci facciamo perché tanto lo sappiamo che per quelli sotto una certa l'età della pensione non esiste.
0: No.
1: Ma poi quando inizi a sentire, magari sai, genitori, amici dei genitori, che la domanda diventa: ah, ma a te quanto manca? E tu inizi a fare gli scongiuri, poi dici: ah, la pensione.
0: No, però ci sono alcuni lavori che ti consentono, no, di andare anche oltre, diciamo, l'età pensionabile. Altri invece, raggiunta la soglia, ti mandano via e avanti il prossimo, capito? Quindi magari uno avrebbe voglia magari di fare 2 o 3 anni ancora di lavoro, perché se la sente, perché ama il proprio lavoro così, e invece non te lo consentono e ti mandano a casa.
1: Poi ci sono quelli che, poverini, invece sono costretti ad abbandonare giovani, perché sto pensando ancora sempre al nostro autista, ci sta facendo delle specifiche, dice: hanno tolto il non parlare al conducente e nonostante la cabina chiusa per sentire la puzza. Immaginate quanto aglio ha mangiato questo passeggero.
0: Non so, metti una mascherina
1: a
0: gas, una maschera a gas, proprio, capito, una maschera, guarda, un saldatore, qualcosa ti devi inventare.
1: Poverino.
0: I vostri what the fuck 366 663 4466, aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:30, mamma che botta questa top 20. Beh, yes! Bella. Sì, beh, sì, ma poi c'è, piace, il tocco degli Offspring, che sai, io sono leggermente di parte. In tutto questo ci sono anche altri what the fuck, alcuni posso dire molto seri, perché Massimiliano da Bolzano ci scrive, dice: buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck di oggi va a questa meravigliosa giornata, perché andranno tutti sicuramente in montagna e io da operatore 112 sarò subissato di chiamate d'aiuto, perché saranno incapaci di tornare indietro.
2: Allora, ecco, questa è una cosa, al mare, in montagna, se non siete pratici non rischiate, perché poi c'è sempre qualche povero Cristo che vi deve venire a raccogliere, e quindi abbiate pietà. 366 663 4466.

0: Beh, fratellini, giustamente, perché What the Fuck nasce, vive e prospera anche grazie,
1: certo,
0: a loro, soprattutto uno dei due, si sa.
1: Certo.
0: Gli Oasis qui sono sempre accolti veramente a braccia aperte.
1: I nostri guru del What the Fuck.
0: Sì. What the Fuck, ci dice Alessandro, perché lui, 32 anni, provincia di Verona, What the Fuck se lo dà a se stesso,
1: perché
0: l'anno scorso lui ha deciso di comprare casa e gli è venuta questa strana passione di pagare uno stramaledetto mutuo lavorando a turni. Non potevo nascere ricco.

0: amico, ve ne avrei dati anche un po', cioè tu pensa alla gentilezza.
1: Quando facevano la fila per la ricchezza, lui evidentemente era faceva la fila per qualche altra cosa.
0: Alessandro, ti dico di peggio, sì. Io ho una teoria su me stessa, sostengo sempre che la mamma mi ha fatto povera ma coi gusti da ricca, e quindi questa è proprio la sciagura peggiore.
1: Quello, guarda, veramente pazzesco, perché poi l'occhio cade sempre sulle cose belle e costose. Ma si è capito perché? Cioè, proprio sempre quando quello più caro è punta l'occhio.
0: Perché la qualità che chiama, è il design che ti attira e tu dici what the fuck.
1: Poi oggi parliamo del fatto che iniziano i saldi, no? In gran parte dell'Italia quest'oggi. E un po' come succede con quando ti va l'occhio sempre sulla cosa costosa, nel periodo dei saldi ti va l'occhio sempre sulla nuova collezione non ogni saldo. E quella
0: chiaramente
1: è dove trovi le taglie, dove trovi i colori, dove trovi tutto, penso ne parleremo più tardi.
0: Mamma c'è? Mia, buongiorno.
2: Alessio d'Anguilla Sapazia, no, buongiorno Juliet, bella Fra, un piacere trovarti anche nel weekend. What a fact di solidarietà al conducente sfrecciato di Torino, perché vivo la stessa situazione sua con i clienti che vengono e hanno una ciatella improponibile perché hanno un concetto di uso di aglio piuttosto estremo. Vabbè. E a volte non è solo la ciatella, è proprio che si cernono dalla pelle, una cosa terribile, ma è una gioia, bella!
1: Fate una cosa però, un bel cestino di mentine.
0: Ma sì.
1: Offri caramellina, quantomeno, insomma, si migliora la situazione. Ci sono le Fontaines D.C., Roman Holiday.

0: chissà quanti le vacanze romane, che non sono quelle dei Mattia Bazar, ma sono quelle dei Fontaine D.C. alle 6.41 su Radio Freccia, sabato 4 luglio, alla Fra e Juliet, nel Rock Morning Weekend Edition, i vostri What the Fuck.
1: Sì, perché se parliamo dei nostri, poi si apre veramente tutto un terreno molto spinoso, dicevamo fuori onda. Meglio andare sui vostri. What the Fuck al tipo in mountain bike che stamattina mi ha sfrecciato a un millimetro mentre correvo, facendomi quasi cadere per evitarlo, ma pochi chilometri dopo è caduto lui.
0: No, si è spalmato. Quello sì. È il karma, però. Quello sì. È il karma.
1: Ed è comunque buono questo sfrecciato, perché dice: per fortuna è caduto, ma senza conseguenze, in una buca sull'asfalto.
0: Non vi fate male. Che poi il povero operatore del 112 deve venire a soccorrervi.
1: Capito? Scopino su. E paletta a tirarvi su, perché sarete sfracellati a terra.
0: Dai.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Un grande What the Fuck al mio cane che mi ha mangiato 12 paia di calze. L'ho appena comprate. Ciao, buona trasmissione.
0: Ecco, speriamo bene.
1: È un estimatore.
0: Perché, sì, però sai che come le ha ingerite, in qualche modo speriamo che le tiri fuori, perché altrimenti pronto soccorso in clinica, operazione, tanto dolore di portafoglio e anche proprio di... non è proprio quando mangiano gli indumenti, non è proprio una roba che ha fatto la marachella e che rischiano la vita.
1: Ma infatti fuori onda poi dicevamo, visto che c'è sempre il WTF al quadrupede la mattina con il mio piccolo assatanato di gatto di casa, sapete quelle borse, senza fare la marca, ma di gomma, di plastica, fatte tonde con dentro la sacchetta, che andavano di moda fino a qualche anno fa. Ecco, lui ha pensato bene di usarla come fosse, sai, quei cosini che si morsicano. Beh, è un colabrodo.
0: Tiragrafi e masticatore. Molto, molto bene. Allora, io quando avevo il mio cane cucciolo, toglievo tutto quello che potesse. Lo mettevo in alto, tanto era piccola, per cui non ci arrivava. E devo dire, qualcosina ho salvato. Ci sono i Foo Fighters domani in concerto a Milano. Intanto, Window.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:46 sfrecciati, siamo arrivati anche oggi al termine dei vostri What the Fuck, ritornano domani, attenzione, sì. Ma come al solito noi chiudiamo con quell'official. Oggi ci stiamo elevando, andiamo nel mondo dell'arte, sì. Perché c'è questa mostra alla Tate Modern di Londra su Frida Kahlo, però visto che è riscoppiata sostanzialmente questa Frida mania, c'è la pronipote che si è leggermente pronunciata contro lo sfruttamento dell'immagine di Frida Kahlo solo a fini commerciali, tant'è che lei ha chiuso proprio queste dichiarazioni dicendo: non è un brand, è un artista, what the fuck?

0: way to heaven.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 6:59 sfrecciati, facciamo sì. Le 7, rido perché
3: la facciamo sì.
2: Con 13 minuti di canzone avete il tempo di uscire dallo studio e girare tutto il palazzo di RTL. No, noi facciamo di meglio perché non è che ci piace correre, fare la maratona nei corridoi. Noi andiamo, facciamo colazione, compriamo certo. I cornettini. Cioè.
3: Sì, ho fatto il giretto, sono andata a salutare i colleghi, abbiamo fatto due chiacchiere, ho preso il caffè, ho fatto la merendina. Volevo anche andare a togliere i moscerini nel parabrezza dell'auto, come faccio praticamente tutti i giorni, ormai insomma, gli sprecciati abitue lo sanno. Però insomma, mi sono impigrita, lo faccio più tardi.
2: Ma sì. Poi dobbiamo fare anche conoscenza, cioè ci sono i nuovi receptionist, uno va, si presenta, che non le fai due chiacchiere, 13 minuti di canzone. Non ce ne vogliano, ma sono tanti.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Per giorni il Venezuela ha pregato per la vita di Fabio, ma alla fine del bambino di 9 anni non sono più stati rilevati segnali di vita. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Poco lontano il capo della polizia dello stato di La Guaira, anche lui da 9 giorni sotto le macerie, è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse.
1: Torniamo in Italia. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni nell'ospedale del Ministero della Sanità, che con una circolare impone un ulteriore rafforzamento dei controlli.
0: Altra notte di raid russi sull'Ucraina, nel mirino alla città di Sumi, dove si contano almeno 4 morti e 27 feriti, anche bambini, ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Il leader di Kiev accusa Mosca di aver usato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città.
1: La cronaca: un 80enne ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Versilia, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È accaduto ieri al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Inutili soccorsi prestati dal personale sanitario.
0: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. A Wimbledon, Sinner batte in 3-7 l'americano Brooks B e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi intanto tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Cobolli, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego.
1: Per i mondiali di calcio, l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà l'Argentina, che ha vinto 3-2 ai supplementari contro Capoverde. Questa mattina presto la Colombia ha superato 1-0 il Ghana.
0: Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora, e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ritroveremo l'anticiclone sulle nostre regioni, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche breve temporale di calore del pomeriggio sui monti. Caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al nord e sulla parte tirrenica, massime anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: Elisabeth, Kaiser Chiefs su Radio Freccia 7:11. Buon sabato 4 luglio 2026. La Fry Juliet nel Rock Morning Weekend Edition.
1: Intanto abbiamo trovato la nostra parola, secondo me, o perlomeno la mia. Sì. La snackification.
0: La snackification. Sembrano quelle. Cagate un po' a Milano bene.
1: Traduciamo.
0: Dai.
1: Andiamo nei soldoni. Come funziona? Si mangia tanto, o meglio, poco ma frequentemente, sì, come fanno i bambini, come sì, molto spesso dicono che bisognerebbe fare. E quindi tu sei sostanzialmente sempre abbastanza sazio e salti i pasti principali, soprattutto il pranzo. Cioè, come noi, io inizio a fare lo spuntino alle 4:30, poi faccio la colazione alle 7, poi il caffettino sì, alle 8, poi la snackification.
0: La snackification, che però non deve andare a sostituire il pasto principale, perché come dicono i nutrizionisti, è vero che per mantenere, no, il metabolismo attivo devi mangiare una robina piccola ogni paio d'ore, che sia un frutto, un biscotto secco, qualcosa, però poi i pasti principali, i ben calibrati, ci devono essere.
1: Ma un po' come quelli che fanno la dieta, ti dicono no, ma mangia una mela perché inganni lo stomaco. E poi ci sono tutti i meme in giro online che dicono: se voi fate il mio stomaco così scemo, il mio stomaco non lo è. Capito?
0: No, ma poi soprattutto, se dovete fare una dieta, fatevela dare da, o comunque non chiamiamolo dieta, chiamiamolo, che a me piace molto, piano alimentare, che già ha di qualcosa di un po' più sano e meno restrittivo, ecco.
1: No, poi c'è un controsenso in termini, posso dire, perché sai che io devo fare quella che cerca il pelo nell'uovo. Snackification, cioè tu mi parli di snack, nella mia mente si ricollega a tutte le schifezzuole, quelle cose,
0: ma
1: che...
0: anche la carota e il sedano sono snack. No. Fanno crunch, anche il finocchio fa crunch.
1: Capito, cioè io non è che penso alla pinsimonio.
0: Le crudite, capito? Anche il ravanello, per dire, no?
1: Voi la fate la snackification col ravanello?
0: Sono young people.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49€ e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
2: 17 sfrecciati, sabato mattina, siamo arrivati al 4 di luglio, data molto importante per quanto riguarda l'attualità e l'economia, perché oggi partono ufficialmente i saldi. Si sa, non in tutte le regioni magari la partenza è sempre la stessa, però diciamo che oggi è la giornata quella ufficiale, il grosso. Tanti che attendono i saldi per fare compere e ovviamente già le statistiche del quanto spenderanno gli italiani o gli italiani credono ancora ai saldi.
3: Ma soprattutto un tempo si stava il primo giorno di saldi un po' pronti via, come per la partenza della maratona. Oggi è ancora così? Parliamone insieme attraverso pochi secondi di audio pertinenti oppure poche righe scritte al 366 663 4466.

0: Black Magic Woman, Gypsy Queen, Santana su Radio Freccia alle 7:23. Oggi sabato 4 luglio iniziano i saldi praticamente ovunque, tranne Bolzano, che insomma è provincia autonoma, inizieranno il 16 di luglio e lì insomma ci sono sempre i classici accorgimenti, no? Molti di voi hanno già visto il prezzo di partenza e quindi magari avevano già adocchiato il capo. Secondo me qualcuno aveva anche già adocchiato la propria taglia e come di solito la si fa, la si mette in fondo, così torno il giorno dopo e la trovo a prezzo scontato, però insomma bisogna fare attenzione sempre alla percentuale di sconto, che non deve essere troppo elevata perché altrimenti sono fondi di magazzino, a fare attenzione che qualcuno non abbia rincarato il prezzo appositamente per far sembrare lo sconto ancora un po' più conveniente. Insomma, questo non vale per i grandi franchising, perché insomma la trasparenza è chiaramente, no, alla portata di tutti. Vale ancora per alcuni commercianti vecchio stampo che insomma ogni tanto ci provano ancora.
1: Esatto, i controlli ovviamente sono tanti, c'è chi parla nel settore del commercio di una boccata d'aria fresca in un mercato che è sempre un po' lì, cioè sotto l'occhio attento delle varie analisi. Ci si chiede quanto sono disposti, se hanno un budget gli italiani a spendere, e dall'altro lato la domanda che ci facevamo anche fuori onda era ma con tutte queste campagne di scontistica, ci sono i mid-season sale, c'è il Black Friday a novembre, quindi prima dei saldi invernali, cioè hanno ancora senso i cari vecchi saldi all'italiana? E ci state già un po' rispondendo al 366 663 4466. Per esempio ci dicono: buongiorno sfrecciati, Alessandro, purtroppo secondo me i saldi non sono più come una volta, in quanto il commercio online mantiene i prezzi sempre più basso a discapito di negozi e commercianti.
0: Ma a volte anche il commercio, quello fisico, mantiene sempre un piccolo no, sconto sul prezzo di listino. Praticamente sono poche le occasioni in cui veramente compri qualcosa a prezzo pieno. Parliamone insieme con un messaggio vocale di massimo 30 secondi o qualche riga di testo al 366 663 4466. Intanto Imagine Dragons.

0: Dragons, quando si parla di attualità si parla di saldi, perché oggi è la corsa, il via ai saldi estivi, lo abbiamo detto, anche se forse in realtà non è più esattamente così, per cui al 366-663-4466 ci stiamo anche interrogando in quel senso. Ci credete ancora ai saldi? Avete magari puntato delle cose? Perché poi molto spesso il consiglio è anche quello del punta ai negozi che di solito hanno prezzi alti e lì riesci a fare l'affare, cioè magari non orientarti verso il fast fashion o la catena di turno che già ha dei prezzi mediamente bassi di solito. Lì forse poi l'altro dibattito è sul quanto hanno alzato i prezzi queste catene a fronte di una qualità che è rimasta uguale. Ci dicono anche Ivan da Milano: secondo me i saldi sono indispensabili a tante persone che sono alla ricerca, perché ad esempio si possono trovare i capi di abbigliamento firmati a prezzi convenienti.
1: Certo, e poi come dicevamo anche fuori onda, ci sono anche le vendite private, no? Dei vari brand che ogni tot danno la possibilità

0: avete, se avete già fissato un budget.
1: Eh beh, sì, ci dicono, i saldi possono avere senso per chi è anziano e poco digitale e non acquista in rete. Comunque, a chi manca il dinero, hai voglia a fare sconti.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: 7:34, sfrecciati, saldi, sì, no, con che budget, ci credete, non ci credete? Stiamo parlando di quello stamattina, in questo momento dedicato all'attualità. C'è anche chi va a fare delle riflessioni un po' più generiche, bisogna un po' interpretarle. Molti negozi con varie marche sono nati proprio perché esistono i saldi, cercando anche di trovare delle scuse per vendere tutto in saldo, e per questo il metodo italiano degli sconti non va più di moda, ci dicono, facendo perdere tantissimo ai vari negozi, anche se hanno degli articoli originali.
4: Va bene, potrebbe essere il caso degli outlet, ma gli outlet lo sappiamo che vendono a prezzo scontato collezioni precedenti del brand. La convenienza degli outlet è che nel periodo dei saldi, oltre alla scontistica presente tutto l'anno, c'è anche la scontistica del saldo e quindi diventa ancora più tutto conveniente. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto ci sono gli Aerosmith.

0: What It Takes, Aaron Smith su Radio Freccia 7.40 di questo sabato 4 luglio 2026. Stiamo parlando dei saldi di fine stagione. La domanda da porre è: quando ci troviamo ad andare in giro per negozi e guardiamo le cose in saldo, quando ci fermiamo davanti ad un articolo che potrebbe interessarci, la domanda è: ma ne ho davvero bisogno? O uno prende in maniera compulsiva perché costa meno?
1: Quello è il dilemma e verso cui ci mettono anche in guardia molti psicologi, molti esperti. Ci dicono: attenzione, perché le leve di marketing che ti spingono all'acquisto sono tante e sono forti. Dall'altro lato ragionavamo anche sulle diverse categorie merceologiche, cioè ci sono alcuni ambiti, vedi l'intimo, sì, che mai più uno è in grado di riconoscere anche le diverse collezioni, forse.
0: Ma no, ma poi chi se ne frega, cioè nel senso, l'intimo è quella roba indispensabile che devi avere, no? Anche di livello decente, perché voglio dire, perché sì, per vari motivi di utilità, ma anche di estetica, se vogliamo. Però per tutte le altre cose abbiamo veramente gli armadi che scoppiano, e quindi quando ci troviamo davanti anche ad un articolo invitante, ad un prezzo conveniente, è l'idea, anzi l'istinto, è quello di prenderlo, no? Di metterlo, sì, nel carrello, però poi magari non abbiamo realmente bisogno.
1: E soprattutto potremmo non avere il budget. Buongiorno Mara.
2: Ciao Frecciati, buongiorno, sono Mara da Montecatini.
0: Ciao.
2: Purtroppo io dei saldi devo farne a meno, perché col rincaro del gasolio e il rincaro del genere alimentare il mio portafoglio è rimasto un po' a secco, direi. Quindi per quest'anno vedrò di comprare qualcos'altro in rete e non posso approfittare dei saldi. Ciao, buona giornata.
0: Beh, i saldi ci sono anche in rete però,
1: esatto.
0: E quindi insomma, soprattutto per i grandi brand, soprattutto per i grandi franchising, sì, ci sono i negozi fisici dove si può toccare con mano, però poi lo stesso articolo con lo stesso sconto lo si può trovare anche online. Tra poco ancora i vostri messaggi, 366 663 4466.

0: Enough is enough su Radio Freccia alle 7.45, ma enough is enough anche per i saldi, cioè ne abbiamo fin qui?
1: Lo scopriamo, 366-663-4466, ci sono arrivati tanti messaggi, andiamo un po' alla cieca e vediamo.
0: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Francesco da Canosa.
0: Ciao Francesco.
2: Che dire, per me il problema non sussiste, sono perennemente senza un euro, quindi saldi, mica saldi, e voglia rimanere lì. Buona giornata, ciao sfrecciati.
0: A te, ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao sfrecciati, buongiorno a tutti. Sono Fabio da Cesate.
0: Ciao Fabio.
3: Io potrei offrirmi come un personal shopper.
0: Ah sì?
3: Mia moglie dice che faccio passare la poesia per gli acquisti a
0: Guarda
3: chiunque.
0: Che...
3: Magari inizio a intraprendere una nuova.

0: nuova carriera.
1: Non sarebbe male.
2: È il corbaccio che si mette sulla spalla. Guarda che non ne hai bisogno, ne hai già 7 a casa. Ecco, ci vorrebbe però ogni tanto, per chi ha le mani bucate.
1: Molto spesso sì, anche perché in questa follia del devo accaparrarmi le cose perché poi finiscono le taglie a questo prezzo, a volte tirare il freno a mano può essere utile.
2: Beh sì, ci vuole ogni tanto una persona che ti ricorda che comunque è un armadio pieno di roba.
1: Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, se uno dice, visto il rincaro del carburante, il prezzo della materia prima, del consumo, i prezzi degli alimenti sono aumentati, quindi non posso approfittarmi dei saldi, significa che i saldi non ti servono, cioè non ti serve, perché se c'hai un pantalone bucato è ovvio che te le devi comprare a prescindere dal costo del carburante.
2: Va bene, ma quello rientra nelle priorità. Il saldo di fine stagione è anche un po' più...
1: Lo sfizio,
2: sì. Dice, vabbè, dai, costa poco, l'avevo visto all'inizio della stagione, non ne ho bisogno, ma comunque me lo compro.

0: sfrecciati, chiudiamo questo momento di attualità. Si parlava dei saldi, tanti pareri contrari, a favore, un po' scettici, ci dicono anche: io non ho mai comprato nei saldi, ho sempre comprato solo se e quando ne avevo bisogno, che forse è anche il ragionamento più sensato da fare.
1: Sì, ormai siamo presi proprio dagli acquisti compulsivi tutto l'anno e quindi magari no, quando arrivano i saldi di fine stagione, diciamo, se prima potevamo uscire con 5-6 sacchetti in mano, adesso forse usciamo con un paio di sacchetti. Questo potrebbe essere, no, la chiusura del nostro tema d'attualità di oggi, che torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, caffettino alla mano, colazione per
6: Fado
5: tanti, eccoci
6: eccolo,
5: qua.
6: Eccolo.
5: Questo è l'orario sempre nostro, anche mio e di Lau, le 8 è orario caffettino.
6: Assolutamente, io lo prendo alle 7 e alle 9 invece, sì, mentre verso le 8 così penso di più.

0: lo stomaco e quindi mi metto qualcosina sotto i denti. Vabbè. Cosa succede quest'ora?
1: Di energia ce ne serve. Certo. Abbiamo un'ora dove ci sono le dediche e le richieste. Un'altra ora, quella poi verso le 10, dove ci saranno tutti i nostri ospiti. Cioè, un po' di zucchero, almeno per farci sembrare minimamente attive, sveglie e tutto. Io il sabato inizio poi a quel giorno di mezzo dove accuso parecchio. Cioè, mi serve.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Per giorni il Venezuela ha pregato per la vita di Fabio, ma alla fine dal bambino di 9 anni non sono stati più rilevati segnali di vita. Ora gli occhi sono puntati su un'altra possibile speranza. Poco lontano il capo della polizia dello Stato della Guaira, Gustavo Romero Matamoros, anche lui da 9 giorni sotto le macerie, è riuscito a comunicare con i soccorritori attraverso il codice Morse.
1: Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ispezioni nell'ospedale del Ministero della Sanità, che con una circolare impone un ulteriore rafforzamento dei controlli.
0: Altra notte di raid russi sull'Ucraina, nel mirino la città di Suvi, dove si contano al momento 4 morti e 27 feriti, anche bambini, ma avverte il presidente Zelensky, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Il leader di Kiev accusa Mosca di aver usato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città.
1: La cronaca: un 80enne ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia, e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. È accaduto ieri a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario.
0: E siamo allo sport. Partiamo dal tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner batte in 3-7 l'americano Brooks B e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi intanto tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Cobolli, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego.
1: I mondiali di calcio: l'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà l'Argentina, che ha vinto 3-2 ai supplementari contro Capo Verde. Infine, questa mattina presto, la Colombia ha superato 1-0 il Ghana. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ritroveremo l'anticiclone sulle nostre regioni, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche breve temporale di calore del pomeriggio sui monti. Caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al nord e sulla parte tirrenica, massime anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Siamo ancora lì a San Siro con gli Iron Maiden, The Riding on the Wall. Il 17 di giugno è stata una data veramente storica per noi di Radio Freccia, per la città di Milano e anche per i metallari.
1: Sì, metallari tutti riuniti sotto il cielo di San Siro.
0: Yes.
1: Però devi sapere che intorno alle 8:10, 15, gli sfrecciati attendono così trepidanti,
0: sì,
1: il momento ricerchina, perché questi fondi spesi per andare a investigare i meandri della conoscenza umana oggi sono andati in una direzione precisa.
0: Siamo sempre in Massachusetts.
1: Si parla però di coppie, the love.
0: Attenzione.
1: Sì. Allora, ricerca, questo è Oxford.
0: Ok.
1: Oxford anche lui fa acqua da tutte le parti.
0: Se non è Oxford, è Massachusetts.
1: Esatto. Sì. Iniziare una relazione di coppia, ovviamente, ti fa perdere due amici.
0: Perché cominci a non essere più disponibile.
1: Sì. Nel senso che le motivazioni sono parecchie. Il motivo è molto semplice, appunto, si diceva tempo e energie che vengono tolte alle frequentazioni degli amici, ma non significa

0: sempre proprio litigare, andare allo scontro diretto.
1: Da più tempo.
0: Si prendono strade diverse, magari alcuni amici anche non apprezzano, non vedono di buon occhio il nuovo partner, e allora dici ciao ciao.
1: Cioè, tu stai dicendo che non vieni a giocare a calcetto con me, o non vieni a fare shopping con me perché devi uscire con quello o con quella. Ma allora!
0: Capito, e lì le amicizie vanno un po' a ramengo. Adesso poi, però, essendo una nostra ricerchina, sì, dobbiamo trovare il motivo per cui effettivamente non deve essere valida. Posso dire, ci sono anche delle amicizie però che nascono e restano quando tu inizi una nuova relazione.
1: No, soprattutto non devi focalizzarti e buttarti a pesce sulla nuova conoscenza, perché altrimenti se poi va male ti ritrovi da solo.
0: Esatto.
1: O da sola.
0: Sai, in tanti casi, soprattutto quando si parla di relazioni, si potrebbe dire che se poi vieni mollato rimani... non dalla tua relazione che speravi, ma anche dagli amici che ti dicono ormai ciaone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia,

0: Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: 8:22 sfrecciati, questa ricerchina sì, vi ha incuriosito, mettiamola così. Allora, apriamo questo dibattito, perché amicizie perse, amicizie guadagnate, amicizie particolari legate alla relazione, quindi al vostro più uno. Io facevo l'esempio fuori onda con la Fra, dicevo uno dei miei amici più stretti
8: sì, in
7: questo momento era l'ex miglior amico di un mio primissimo ex delle superiori.
8: Okay.
7: Poi con lui ti lasci, invece con quest'altra persona siamo rimasti in un rapporto strettissimo.
8: E allora, amici acquisiti o persi dei vostri compagni o dei vostri ex, 366-663-4466, intanto i Creed.

0: quanto mi era figo il cantante dei Creed. Su Radio Freccia alle 8:28.
1: Dunque, sti amici che si perdono e si acquisiscono per le relazioni?
2: Ma io ho un po' di teorie nel mentre, poi magari gli sfrecciati arrivano e smentiscono. Se ne parlava anche, diciamo, tra amici o altro. Cioè, gli amici dei vostri più uno, per metterla maschile,
0: sì,
2: femminile,
0: i più uno ci piace,
2: dei vostri, sì, più, sì, uno, sì, come, sì, se fossimo invitati, sì, tutti a nozze, resteranno amici dei più uno, quindi tu ci puoi stringere delle relazioni molto interessanti, a livello di amicizia ovviamente, anche molto strette, fino a prova contraria, ma nel momento della rottura resteranno comunque sempre amici del vostro ex.
0: Ci sta, anche perché magari sono amicizie che si sono costruite, cementificate nel corso degli anni, e poi chi si trova tra due fuochi vive sempre una grande difficoltà, perché dice: ok, mi spiace per il più uno che non è più uno, però dall'altra parte c'ho con lui o con lei, ho condiviso gioie, dolori, partite, viaggi e quant'altro, e chiaramente uno poi cerca di star vicino ad entrambi, però poi una scelta va inevitabilmente fatta.
2: Tutti questi riassestamenti della sfera amicizie, privato e quant'altro, quando subentra una relazione non è esattamente così facile, cioè, il rischio di mandare a quel paese qualcuno, di sbroccare male, è dietro l'angolo.
0: Poi non solo, succede a volte che il più uno diventa dopo anni il fidanzato, la fidanzata del miglior amico, della miglior amica dell'ex.
2: Mamma mia.
0: Perché succede che o ti separi e quindi l'amico o l'amica del più uno, dell'ex decide di non sentirti più, ma se ti rincontra o magari cerca di consolarti, poi va a finire che quella consolazione diventa amore.
2: Si sono consolati proprio bene. No, ma poi sì, mi è capitato di leggere una domanda sui social che io giro a voi perché mi ha fatto morire dal ridere, cioè: quanto tempo dopo la rottura si può iniziare a uscire con quella persona di cui avevi detto no, ma io non ti sto mettendo le corna con lei?
0: Lì ci sono varie teorie. Mi ricorda molto quella di Joy di Friends, magari ne parliamo tra poco.

0: 8:32, anzi 33 su Radio Freccia, 366-663-4466. Dicevamo prima di quanto bisogna aspettare prima di cominciare a frequentare una nuova persona. Joy di Friends, in una puntata, quando Rachel aveva preso una cotta, una crush, aveva una crush per il suo assistente molto più giovane che si era appena lasciato con la fidanzatina, ha chiesto ai suoi amici quanto deve passare, e allora Monica aveva detto 3 mesi,
1: okay.
0: Phoebe aveva detto 1 mese e Joy aveva detto mezz'ora.
1: Bravo,
0: ok. Soprattutto c'era la questione del parere della mucca, nel senso che se a lui non piace lei o viceversa non conta niente, perché insomma puoi stare lì anche mesi e mesi e mesi ma poi non scatta la scintilla,
1: rumini per niente. E da lì si torna alla nostra cara mucchina.
0: Sì.
1: Ma ci sono anche altri che sollevano degli altri aspetti. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Ma nessuno invece parla dell'aspetto che quando magari sei in una nuova relazione qualche amica ti volta le spalle perché non puoi uscire in discoteca tutti sabato sera anche se sei presente in altri modi?
0: Era esattamente il fulcro della ricerchina, no? Nel senso che perdi gli amici perché quando sei in una frequentazione non puoi più fare quello che facevi quando eri single.
1: Esatto, che poi anche lì il puoi qua va un attimo declinato bene, anche perché attenzione, non è che perché ti mettono
0: no, ovviamente.
1: Restrizioni, però giustamente tutti abbiamo 24 ore nella giornata, se compaiono più impegni uno deve
0: diciamo,
1: anche solo organizzare.
0: Cambiano le priorità. Diciamo così, dai.
1: Esatto, poi nulla toglie che secondo me, soprattutto quando vai anche un attimo avanti, capita di riassestarsi per fortuna e tornare a uscire magari da soli con il gruppo di amici e il partner sta a casa e il partner fa altro. Collided.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Mi fai ballare?
2: Ti faccio
1: dai,
2: ballare.
1: Fammi ballare. Dai, fai ballare. Vado.
2: Anche perché è arrivato il momento delle dediche richieste. Il valzer del Mosciolino.
1: Per Mole io Moscerino un po' meno. Però. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Siamo pronti. 366-663-4466 per le dediche richieste. Pezzi non rock, non dedicati a noi, non dedicati a voi.
2: Non deludetemi la Fra, perché con la carica che ha in corpo per queste dediche richieste non potete deludermela.
1: Ma poi soprattutto andate a ripescare, a dedicare pezzi di qualche estate fa, così ci divertiamo insieme. Intanto gli Who.

0: che meraviglia, Behind Blue Eyes e gli Who su Radio Freccia 8:42. Siamo nello spazio delle dediche richieste, vero?
1: Ah sì, Michela dice: io vorrei dedicare a mia figlia Emanuela, che sta affrontando l'esame di maturità in questo momento, adesso inizia a vivere una nuova vita. Buona fortuna da Michela. Michela, ti vorrei dire, resterà comunque a casa tua almeno per un'altra decina di anni.
0: Eh sì,
1: piccola stella senza cielo.

0: in senso positivo, eh.
1: A 36 anni sto pezzo.
2: Ma 36 anni c'è sto pezzo.
0: Non diciamolo,
1: meglio di no.
0: Buongiorno.
1: Chi c'è? Buongiorno.
0: Vorrei dedicare alla mia collega Federica, con la quale condivido ogni giorno il traffico infinito, sì, di Roma, questo pezzo che si chiama Il semaforo.
1: Hello.
3: Nella mia strada c'è un semaforo che ogni mattina aspetta me. Nella giornata lui è l'oracolo, trovarlo verde è un gran piacere.
1: Ma sai che quello che si è sciolto a Verona, che è diventato virale, sembra dipenda da un'auto che è andata a fuoco, non dal caldo?
0: No.
1: Sì.
0: Smontiamo le fake news.
1: Hello. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazze. Ciao. Io volevo dedicare al mio compagno di team di oggi, che sto andando a fare una gara di golf. Tutti in campo con Lotti.
1: Vai!
4: Ciao, buona

0: Ma adesso facci la spiega, perché mi stavi un attimo spiegando fuori onda questo pezzo.
1: Ora poi ne parliamo. Malotti aveva un grido di battaglia quando doveva tirare, che era spaghetti, e partiva il colpo.
0: Ah no, io ero abituata a Holly e Benji, quelli correvano ma senza dire niente, loro giapponesi.
1: L'unica volta che doveva tirare diceva spaghetti ed era il suo grido di battaglia, e poi faceva sempre punteggi molto alti, molto alti. Dai, c'è il boss.

0: Radio Nowhere su Radio Freccia alle 8:47, ma torniamo alle dediche, alle richieste. State tirando fuori delle robe, sono molto orgogliosa di voi.
1: Di cui noi non ci assumiamo minimamente la responsabilità, come al solito.
0: Chi c'è?
2: Buongiorno sfrecciate. Oh. Oggi, causa lavoro, perderò la prima festa dell'asilo di mia figlia di 2 anni. E ho il cuore spezzato e per questo voglio dedicare a Gaia il mio canto libero.
0: Oh, che meraviglia!

0: e te.
1: Ma no, guarda, tanto non si ricorderà di questa tua mancanza, semplicemente l'hai condannata per 20 anni alla terapia.
2: Vabbè, andrà meglio l'anno prossimo, dai, d'altra parte se il papà lavora.
1: Che ragazzi, devi fare? Buongiorno.
3: Ciao Fra, ciao Juliet.
2: Ciao.
3: Vorrei dedicare un'estate fa del Delta V a tutte le amiche e ragazze con cui ho condiviso delle bellissime estati. Ciao Emanuele.
1: Mo, tutte!
2: Dai che si va! Vai!

0: nei tuoi ricordi.
1: Anche qua siamo nel 99, cover bellissima del Delta V di un pezzo di Califano. Super wow, super wow.
0: Adesso questa sì. È una dedica richiesta particolare. Senti un po', buongiorno.
2: Hello. Ciao ragazzi, Giusco da Brescia. Stavo pensando ai miei colleghi che, nonostante i 20.000 gradi, questo sabato sono a lavorare, sì. E quindi volevo dedicargli Ne vale la pena di Bugo.
1: Vai!
2: Ciao a tutti.
1: Ma dov'è Bugo? C'è Jack White su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: 8:52, ultima dedica richiesta per oggi, che ovviamente tornano domani. Ci dice Alex da Milano: vorrei dedicare al mio amico Guido, perché per la separazione sta attraversando un periodo un po' così. Allora, Where Do I Begin? A Love Story di Shirley Bassey.

Fantastico, è bello come nel corso della sua vita celibarsi abbia avuto una voce sempre più profonda. Adesso... Oh! Va bene, dediche richieste tornano domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto sfrecciati, sì. Noi abbiamo chiuso le dediche richieste, però danno adito a tutta una serie di cose, sai, si parla, poi abbiamo passato il boss, poi tanti che ci raccontano i concerti.
2: A proposito di boss, oggi è il compleanno del capo. Auguri Daniele!
1: Auguri, auguri!
2: Tanti auguri, tanti grazie. Cifra tonda oggi.
1: Cifra tonda. Ma che è uno dei pochissimi, questo va detto, è una cosa curiosa di cui io mi ricordo l'anno giusto, perché ce ne passiamo 10 precisi.
2: Certo.
1: E quindi vabbè, è uno dei pochi di cui mi ricordo l'anno di nascita.
2: Vabbè, tanti auguri.
1: In tutto questo, sì, dicevamo anche concerti sui nostri social, c'è una recensione top della nostra Ambra Marie, che ieri sera è stata al mega appuntamento con Florence and the Machine.
2: Woo!
1: Tanta roba. Invidia.

0: Alle 9.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Perderemo le elezioni di midterm solo se ci comporteremo da stupidi, ha aggiunto.
1: Ancora in fuga Anastasia Berezovskaya, ucraina di 39 anni, presunta autrice dell'attentato avvenuto nel Principato di Monaco, nel quale è rimasto ferito gravemente il magnat Yermolayev. Nelle immagini di alcune telecamere di sicurezza, la donna appare travestita da uomo.
0: A Roma si indaga sul maxi furto di 80 fiale del potente e pericoloso oppiaceo fentanyl, rubate dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Potrebbe essersi trattato di un'operazione su commissione per venderle al mercato illegale. A Palazzo Chigi ieri riunione d'urgenza sulla vicenda.
1: Omicidio nella serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia. Un 35enne noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a fucilate mentre era su uno scooter alla periferia della città, vicino alla sua abitazione. Non si esclude che l'assassinio sia riconducibile alla criminalità organizzata del Gargano.
0: L'ampia pagina sportiva parte dai mondiali di calcio. L'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà l'Argentina, che ha vinto 3-2 supplementari contro Capoverde. Infine questa mattina presto la Colombia ha superato 1-0 il Ghana.
1: Il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte in 3-7 l'americano Brooksby e va agli ottavi di finale del torneo. Oggi intanto tornano in campo per il terzo turno Berrettini, Cobolli, Jasmin Paolini e Lorenzo Sonego.
0: E infine la Formula 1: oggi alle 13 a Silverstone il via alla sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna. La Ferrari di Hamilton partirà davanti a tutti, poi la Mercedes di Kimi Antonelli, la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. Alle 17 le qualifiche della gara di domani. Era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ritroveremo l'anticiclone sulle nostre regioni, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche breve temporale di calore del pomeriggio sui monti. Caldo che tornerà a farsi sentire soprattutto al nord e sulla parte tirrenica, massime anche fino a 33-34 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Esprimi mai il desiderio quando c'è l'ora doppia? È il momento. 9-9, esprimete un desiderio, è il momento.
1: Ma tu magari fai anche lo screenshot ogni tanto della schermata del telefono quando capita certo. L'ora doppia?
0: L'ora doppia è però abbinata al giorno. Ha senso, oggi è 4, ha senso il 4 alle 4.04.
1: Perfetto, no, alle 4.04 per quanto mattiniere anche noi, io lì ero ancora nel mondo dei sogni.
0: No, io ero già sveglia ma non ci ho fatto caso. E però mi è capitato un sacco di volte di prendere, a parte che abbiamo il telefono in mano sempre, per cui cioè, voglio dire, lo prendiamo tra le mani, ormai l'estensione del nostro braccio naturale, quindi il nostro smartphone tra le mani è sempre, guardiamo in continuazione l'ora, tant'è che non uso l'orologio ormai da anni.
1: Sì.
0: Ok, quindi capita di avere l'ora doppia. L'ora doppia in realtà, se abbinata al giorno, c'ha un potere super strong, in teoria. In pratica non è mai successo una mazza di quello che ho espresso e quindi comincio a nutrire qualche dubbio.
1: Come il potere super strong delle pietre, che secondo me si esprime al massimo solo nel momento in cui le lanci in testa alle persone che ti stanno antipatiche, come il potere super strong di tutta un'altra serie di cose.
0: Lì andiamo sul penale, capisci? Perché se la pietra non provoca soltanto un bernoccolo, ma insomma la rottura del cranio, capisci?
1: O acciderbolina.
0: Acciderbolina è proprio l'esclamazione giusta.
1: Beh, no, ma poi ci sono anche tante cose che hanno quella valenza simbolica, sai, che uno ci crede, non ci crede. Anche vedere degli oggetti ricorrenti, vedere, sai, ci sono quelli che vedono farfalle ovunque, ci sono quelli che vedono rondini ovunque. Sì. Io sono sempre invece molto sul lato detrattore di queste cose.
0: Allora, si dice che gli esperti dicono che sia soltanto un'illusione del cervello, cioè non la vedi in percentuale maggiore, ma ci fai più caso rispetto ad altre cose, quindi potrebbe essere. Tra poco andiamo di Ramazza o c'è ancora tempo?
1: No, tra poco musica, copertine, lato visual.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia.
7: 9:15 sfrecciati, facciamo 16 in questo istante per amore di precisione. Tra pochissimo arriveranno tutti i nostri ospiti. Noi abbiamo fatto la carrellata nell'ultima ora del sabato e tra poco si parla di tutto il lato visual della musica, quindi artwork, videoclip con la nostra Gubrin.
8: Che torna come ogni sabato mattina. E intanto buon viaggio, visto che molti di voi in questo momento stanno così su strade e autostrade raggiungendo la propria località di vacanza preferita, e seguite anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci veramente ovunque, rivedere le puntate e anche acquistare qualcosa griffato Radio Freccia, perché no?

0: L'appuntamento con la nostra Gubrin ogni sabato. Yes. Oggi posso dirlo. Mi fai felice.
1: Oggi felice, felice. Ciao Claudia, ben trovata. Ciao.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno ciao. Juliet. La Fra, te lo dico, io non mi posso abituare a tutto questo. Io ti ascolto in radio da una vita, poi ti parlo ogni tanto il sabato mattina. Mi fa strano.
1: Che meraviglia. Allora, senti, raccontaci di questa copertina meravigliosa.
2: Allora, giusto per alimentare così il mio sano terrore prima della diretta, so che oggi parliamo di uno degli album preferiti della nostra Juliet, giusto? Allora, American Idiot, Green Day 2004, ce lo ricordiamo tutti. Fondo nero, una mano bianca che tiene una granata a forma di cuore rosso. Sono pochi tratti, ragazzi, illustrati e grafici, ma sono veramente unici, incisivi e per questo sono diventati appunto iconici. Vi do due appendici. Nel mondo dell'estetica è bello ritrovare i significati nelle immagini anche del passato. E vi svelo che il design della mano è ispirato alla locandina di un noto film che si chiama L'uomo dal braccio d'oro, che poi posterò sulla mia pagina così potete confrontarli se non ci credete. E invece per la tipografia si ispirano alla copertina di She's a Rebel, un libro rivoluzionario del 1992 che racconta la storia della musica del rock attraverso le icone femminili. Quindi viva il girl power, i Green Day ricordano la storia di tante presenze dimenticate. Ma chi è l'idiota americano? È il cittadino, diciamo, che vive la vita attraverso l'esperienza dei media in America, quelli che si bevono tutto quello che dicono la politica, gli ha suoi fatti, diciamo, quelli che preferiscono dire a se stessi che le cose devono andare solo in un certo modo. Ecco, i Green Day si ribellano come sempre.

0: Vabbè, mi avete fatta felice. La nostra Gubrin stamattina ha scelto bene.
1: 9 minuti di Green Day.
0: Jesus of Suburbia, Claudia Gubrin ancora con noi per parlarci di questo video.
1: Vai.
2: Sì, intanto io volevo dire agli sprezzati che l'ho scelta apposta e questo sì, è un elogio a Radio Freccia che passa ancora le tracce per intero e non le taglia. Sono 9 minuti di bellezza, veramente, ragazzi. Ma poi chi l'ha detto che le canzoni devono durare 2 minuti e 30, insomma. Ce lo insegnano i Pink Floyd, ce lo insegnano i Genesis, ce lo insegna Dylan e potrei andare avanti ore, ma dobbiamo parlare di questo videoclip. Prima di arrivare proprio alla trama del videoclip, io non posso non citare David Bowie, perché è ovvio che i Green Day hanno sbirciato l'album del 1993 che si chiama Buddha of Superbia. Cosa fanno i Green Day? Qual è l'operazione? Intanto Jesus non è inteso come Gesù Cristo, ma come figlio di Dio. Quindi loro dicendo io sono, perché così si apre il testo, io sono il figlio della rabbia e dell'amore, la rabbia e l'amore è il punk, infatti ce lo ricorda anche il tatuaggio che porta sia il protagonista del videoclip addosso, sia Billy Joe, proprio il leader dei Green Day. E cosa ci dice quindi? Io sono il figlio dell'amore e della rabbia, quindi io sono il figlio del punk, il punk è Dio. A metafore, ragazzi, qua siamo già pieni, ma non basta. È la storia questa del videoclip di due tormentatissimi ragazzi che si lasciano

0: Radio Freccia.
1: 9.36, quindi dopo il momento copertina mi arriva il momento Ramazza.
2: Eh sì, perché la copertina poi va lavata, anche se è quella del vinile, capito? E ci spiegano anche come non farla stingere in lavatrice, tutte queste cose.
1: Va bene.
2: Il nostro cleaning influencer alla casa di Mattia oggi sì. Si collega direttamente da un'altra magione, okay. In quella della Puglia, il signorino.
1: Okay. E quindi non so, ci insegna a pulire i trulli?
2: Infatti non lo so poi quanta polvere ci può essere sotto il tetto di un trullo, cioè insegnerà a potare gli ulivi.
1: Comunque no, io prendo appunti come sempre, poi vado a casa e riseguo, va bene?
2: Io vado a casa e faccio danni, che è leggermente diverso.
1: Dai. Tanto ci sono i Doors, Rock Money.

0: appuntamento con il nostro cleaning influencer, come ogni sabato, la casa di Mattia, direttamente da quella della Puglia. Cioè, tu ti sei tappato in macchina per scappare dai muratori.
1: Quindi la macchina.
2: Esattamente.
1: Stamattina.
2: Esattamente. Ciao, in Matti. Macchina di Mattia.
1: Come stai?
2: Buongiorno. Sono parcheggiato qua, sono tolto dai rumori di Trapani, eccetera. Perché ho detto, diamo un po' di consigli. Dunque, cosa è successo? Settimana scorsa ho fatto un video dove ho detto, ma voi lavate i capi nuovi una volta comprati prima di indossarli? La stragrande maggioranza ha detto sì, qualcuno ha detto no. Ora, oggi volevo fare un ragionamento con voi.
1: Certo.
2: Un capo nuovo arriva dalla fabbrica. In fabbrica non sappiamo dove lo appoggiano, cosa fanno. Poi lo mettono dentro uno scatolone, poi si apre lo scatolone, si mette sugli scaffali dei negozi. Poi arriva magari Peppino che dice: mi voglio provare la maglietta.
1: Certo.
2: Cosa fa? Con sto caldo, magari era un po' sudato, va in camerino, se la prova. No, non mi piace, la rimette nello scaffale. Poi arriva Mattia e dice: oh, che bella quella maglietta, ma la provo. L'ha provata Peppino prima.
1: Certo.
2: E arrivi a casa, cosa dici? No, la dobbiamo lavare assolutamente, ma dobbiamo lavarla e igienizzarla. Quindi anche con un ciclo rapido, 30 minuti, 40 minuti, 30 gradi, detersivo liquido, candeggina delicata o un po' di percarbonato, e almeno ce l'abbiamo pronta per essere indossata pulita, senza tracce di Peppino.
1: E se ci arriva online imbustata?
2: Pure.
0: Okay. No, io poi aggiungerei anche un'altra cosa. Fatevi una doccia pure voi dopo che siete tornati dal centro commerciale e avete provato il mondo.
1: È vero.
2: Ci sta.
1: Soprattutto per chi in questo momento, come noi, signore, prova i costumi. Ecco, quella roba.
2: Ecco. Ci sono tante cose.
1: Continuiamo tra poco. Intanto ci sono gli editors.

0: of Editors su Radio Freccia 9:46. Continuiamo con il Ramazza Moment. Scusa, lo chiamo così perché a me piace proprio un sacco, Mattia, perché i tuoi consigli sono davvero molto preziosi e vanno messi in pratica.
1: E ci chiedono effettivamente, a proposito del lavare dopo gli acquisti, ma tutte quelle cose che arrivano e hanno un odore un po' di plastica, come si fa a toglierlo?
2: Allora, innanzitutto il consiglio che do in generale: compriamo più cotone possibile, certo. Ok? Giusto in generale. Quell'odore è il residuo di fabbricazione, molto spesso è quell'odore pungente anche dell'amido, perché quando arrivano i vestiti nuovi sono inamidati. Quindi la prima cosa che toglie il lavaggio, oltre per igienizzarlo, ma toglie anche l'amido dal vestito. Quindi in quel caso il lavaggio è la cosa fondamentale da fare. Se ha odore molto forte, invece di fare un ciclo rapido, facciamo un lavaggio un po' più lunghino, in modo tale che sciacqui bene. Il consiglio che posso dare è, magari prima di lavare la lavatrice, giusto dare una sciacquata sotto l'acqua corrente per togliere un pochino l'amido iniziale, e poi facciamo il lavaggio.
0: Ottimo.
2: Per quanto riguarda il costume, perché prima abbiamo tirato fuori questo discorso, quando andiamo in vacanza o andiamo al mare o andiamo in piscina, il costume va igienizzato comunque dopo un utilizzo, perché il mare, poi t'appoggi, ti siedi. Quindi

0: Quindi io quello che consiglio di fare è portarsi sempre dietro un pochino di percarbonato, perché ormai ve ne parlo tantissimo, dentro un sacchettino. Quando si arriva a casa si mettono un po' a bagno con acqua un po' tiepida, una punta di detersivo liquido giusto per eliminare magari un po' il grasso delle creme solari e poi si mette un cucchiaino di percarbonato, si mescola, va bene anche per i colorati perché tanto usiamo acqua tiepida, si lascia 10 minuti, poi si sciacqua e si stende il costume.
1: Ok, quindi questo in vacanza vale
2: Fantastico.
1: assolutamente, va bene.
2: Lui ha già pensato al futuro,
0: Io,
2: questo.
0: sì, io penso,
1: Vabbè,
0: io mi
1: ma
0: porto nella valigia il mio kit della casa di
1: molti
0: Mattia.
1: stanno vivendo in questo weekend, proprio magari il
2: Eh
1: primo
2: sì.
1: weekend di vacanza, quindi troveranno
0: Certo.
1: molto utili queste informazioni. Grazie, Mattia!
0: Prego.
2: Buona ristrutturazione, appuntamento sabato prossimo!
1: Ciao! Ciao!

0: Radio Freccia.
1: 9:52 sfrecciati, siamo arrivati alla fine del Rock Morning Weekend Edition, yes. Accoppiata particolare, tutta sì. Milanese, comunque girl power, e visto che non ci vogliamo far mancare niente, ieri io e Lau, oggi io e te, Fra...
2: Ne resterà solo una!
1: Domani io, me, me stessa e me medesima.
2: Domani fatele compagnia, che si fa il Rock Morning Weekend Edition in solitaria, mentre io torno domani, lunedì.

0: Mattina puntuale, io non so in che condizioni, perché domenica sera vado a vedere Foo Fighters, quindi
1: brava
0: strisciando, ma insomma ci sentiamo lunedì a partire dalle 6. Intanto buon weekend, ciao Juliette.
1: Grazie Fra, buon weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: E si fecero le 10.
5: Sì.
4: Così. A un certo
5: Dumblé.
4: Punto.
5: Dumblé.
4: L'ora nella quale. Ma come siamo distanti oggi? Sento più vicini. Siamo... Cosa facciamo? Che manteniamo cosa? Le distanze?
5: No,
4: oppure...
5: se vuoi avvicinare.
4: Scusate un attimo. Okay.
5: Son distanti.
4: Ah,
5: cose,
4: ma perché era la Fra e Giulia. Buongiorno. Che volevano stare lontano.
5: Buongiorno. Sì. Buon sabato.
4: Salve,
5: ben arrivati
4: lei.
5: E ben arrivate.
4: Sì.
5: Tutto bene?
4: Sì. Lei?
5: Sì, grazie.
4: Ospiti Paolo Roversi. Attenzione. Incredibile anticipo secco. 11:40 e poi si parlerà di sport con l'altro Paolo Pacchioni, perché oggi inizia il Tour de France.
5: Oh, basta.
4: Detto questo.
5: Dopo il double Paolo, che basta. Spesso vanno anche in coppia, nel senso che li ospitiamo in coppia.
4: Beh, intanto arrivano loro, uno dei nostri pezzi preferiti.
5: Mi sono rimasto male quando ho scoperto che in realtà non diceva I walk alone.
4: Ma dice?
5: I walk Cologne.
4: Cologne.
5: Cioè, metteva sul profumo, capito?
6: I took her out.

0: Le 10:03, una buona giornata. Vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Il Papa è in visita pastorale a Lampedusa. Dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare e seppelliti nel cimitero dell'isola. Poi la visita alla porta d'Europa, l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Infine ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. Cambiamo argomento. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Begloff, ha confermato che stamattina è stato lanciato dalle forze ucraine un attacco su largo scala con l'uso di droni, colpito anche il territorio di un terminale petrolifero. I residenti sono stati invitati a rimanere a casa. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza per Donald Trump. L'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Perderemo le elezioni di midterm, ha aggiunto, solo se ci comporteremo da stupidi. Torniamo in Italia. A Roma si indaga sul maxi furto di 80 fiale del potente e pericoloso Piaceo Fentanyl, rubate dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Potrebbe essersi trattato di un'operazione su commissione per venderle al mercato illegale. A Palazzo Chigi ieri riunione d'urgenza sulla vicenda. E c'è stato un omicidio nella serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia. Un 35enne noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a fucilate mentre era su uno scooter alla periferia della città, vicino alla sua abitazione. Non si esclude che l'assassinio sia riconducibile alla criminalità organizzata. Voltiamo pagina. Da oggi al via i saldi estivi in tutta Italia, tranne che nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari nelle vendite di fine stagione. La spesa media a persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, in 209 euro. Era l'ultima notizia, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione su tutto il nostro territorio. Avremo infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud, con cieli sereni o al più lievemente velati. Caldo moderato e senza eccessi, temperature massime diffusamente non oltre i 34 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 14 minuti, buon sabato, buon weekend da parte di Double e Lawrence, naturalmente Rolling Stones con In The Stars, in attesa poi del loro nuovo album che esce a breve. Già girano, insomma, dalla nostra, all'interno della nostra top 20 già da un po'.
2: Girano. Senza
1: trovarci un verso.
2: Ti veniva mai il mal di stomaco su quelle giostre?
1: Come no? Sì,
2: anche
1: sì.
2: A te? Eh?
1: Sì, sì.
2: Ecco perché siamo cresciuti così.
1: Male.
2: C'è un motivo.
1: Guardi se lei ha il dito pensile, perché io non riesco.
2: Cosa
1: a vedere.
2: C'è? Ah, non va il tablet? Vabbè, non succede niente. Basta.
1: No, proprio...
2: Non possiamo più andare in onda. Fermiamo tutti.
1: No, perché c'era una cosa simpatica.
2: Fermi tutti, non si può più andare in onda.
1: È ufficiale.
2: Si sta arrabbiando.
1: No.
2: Non gli funziona.
1: Un po' alla Lino Banfi.
2: Tanto c'era i Charles.

0: The Genius Unchained My Heart, Ray Charles. Mi sono sentito molto lui.
1: Perché ti chiedi? Perché ti sei sentito? Ti sei sentito?
0: Il commissario Auricchio.
2: Io il commissario Auricchio.
0: Perché non funziona un cazzo.
2: Qui il commissario Auricchio, che facciamo?
3: Parliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
2: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio. Di che commissario?
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso riparte, non ti preoccupare.
0: Sì. Prego, ascoltiamo i messaggi.
1: Lorenz
0: grazie.
1: E la tecnologia.
4: Esatto. Oh, bentornato al Vendicatore Pelato. Grazie. Spero che l'evasione sia andata bene. Evasione. Per tutti.
1: È andato tutto.
0: Ma da Guantanamo.
1: Ma evasione di chi? Poi per tutti chi, scusami.
0: Non lo so. Ma quello che ci ha fatto ridere di più è con questa.
4: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Mi chiedo come mai Lorenz è vestito da assistente di sala operatoria. Ovviamente si scherza, ragazzi, vi voglio bene. Buona giornata. I'm no Superman.
1: Sì, che c'è su una.
0: Sembra un os. Sì.
1: Sì, una magliettina blu. Di quelle con i due bottoncini, sì, no? Sì. Sotto il collo. Sì. Quindi sembra che abbia quasi uno scollo a V. E poi ha i cappellini.
0: Quello da galeotto.
1: Quello
0: diciamo.
1: Da gale, sì. Cappellino che è un berretto ma senza visiera. Sì. Ok. E effettivamente da lontano. Sì. E tu mi appena ho finito di operare qualcuno. Va bene, va bene. Buongiorno.
0: Salve.
1: Salve.
0: Visto che siamo di mattina.
1: Lei, siamo sempre di mattina. Che
0: sì, vabbè, tra un po' non lo saremo più perché poi arriva il pomeriggio. Cioè. Lei si sente produttivo di mattina?
1: Io? No.
0: Vede, allora è una mosca bianca perché gli italiani, quando in base a questa ricerca, lavorano meglio la mattina. Siamo i più mattinieri al lavoro. È uno studio che poi ci citeremo.
1: Avete sentito come ha introdotto l'argomento senza...
0: Così. Eh? Davanti all'incolpevole Maieli che non l'ha vista partire.
1: Sì.
0: Sì. È il momento in cui gli italiani sentono di avere più energia, concentrazione.
1: Una ricerca condotta da...
0: E capacità di rendimento. Se le dico tutte poi mi prendi per il culo. Io lo dico, le dico tutte? È perché più di una.
1: Ah, vuoi che le dico tutte? Ovviamente servono più menti, giustamente.
0: Per mettersi insieme.
1: Bisogna spendere più soldi per fare queste ricerche. Chi è che l'ha fatto?
0: Vabbè, 366-6634-466. Vi sentite produttivi?
1: Vi sentite?
0: Ah? One, two, one, two.
1: Ci sentite, l'importante è che ci sentiate. Sì. Poi il resto. Ma ti senti produttivo la mattina?
0: Io sì, tu mi sa più la notte.
1: No, credo. No, sì, no, io la notte. Ecco. Mattina proprio.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: Le 10:32, Unitalia produttiva la mattina, almeno questo ci racconta la ricerca effettuata

0: dal Lorenz,
1: no,
0: per
1: non,
0: conto
1: non da me.
0: Del Lorenz, sì, non da finanziate me. Tante associazioni,
1: Herman International con la H davanti che bisogna far sentire, in collaborazione

0: Magari per qualcuno è il paradiso della produttività la mattina.
1: Senti che oggi liaison. È in forma. Oggi è veramente in forma, va bene.
0: Gli italiani lavorano meglio la mattina. Sì. Questa ricerca misura si chiama il cronotipo. Cioè il momento della giornata in cui una persona sente di avere più.
2: Domani a che ora ti alzi?
3: Alle 7:30.
2: E come fai?
3: Cioè il fisico.
2: Tutte le settimane è così.
3: Sì,
2: E come ci arrivi al lavoro?
3: Come ci arrivo? Fresco come una rosa.
2: Che lavoro fai?
3: C'è di commercio.
1: Vabbè, sì. Non so se avete mai visto questo video.
0: Vedetelo se non l'avete visto.
1: Se l'avete visto ricorderete le pupille, se non l'avete visto
0: guardatele.
1: Che sembra il buco dell'ozono praticamente, ma quello degli anni 90. Va bene.
0: Prego, sentiamo un po' gli ascoltatori.
4: Dipende quanto bevi la sera prima.
0: Ecco. Però se c'è il fisico.
1: Ma lui non beveva.
0: Lui non beveva, no, per avere il fisico.
1: Faceva sì. Un'altra cosa.
5: Anche mattiniero
1: lui sì,
5: ma no. Soprattutto.

0: Se il mattino ha l'oro in bocca, double, che cos'ha?
1: In bocca.
2: In bocca, l'argento.
3: Buongiorno Freccia, no. Fabio da Roma. Io sinceramente non ho un orario preferito. La mattina sono bradipo, mi muovo a 0,5 metri ogni ora. E il pomeriggio mi viene la biocco e devo fare la pennichella. Ciao a tutti.
2: Questa cosa del pomeriggio è...
1: Tu ce l'hai, pennichella fissa.
2: No, ma...
1: Estate, inverno.
2: L'abbiamo riscontrata, adesso che abbiamo fatto una ricerca anche noi, tra tutti gli sfrecciati e le sfrecciate, si ripete, è abbastanza comune. Il pomeriggio è...
1: Pennichella.
2: Non si può fare niente. Cioè, lavorare il pomeriggio è morte, no. Morte assoluta, non si può.
4: Freccia, io confermo, tutte le mattine mi sveglio 2 ore prima di andare al lavoro, perché devo pulire le lettiere, dare da mangiare ai gatti e ai cani, pulire casa, lavarmi, fare una bella colazione, eccetera, eccetera. Arrivo al lavoro già arrabbiata e stressata, ma questo è un piccolo dettaglio. Per fortuna ci siete voi che mi fate compagnia. Ciao da Tiziana.
2: Grazie Tiziana. Va, non so io.
1: Vuoi sapere gli stati dall'altra parte? Quelli più.
2: Se ti dico di no, cambia qualcosa?
1: Non li dico.
2: Ah, no, non li dici?
1: Dico. No, non li dico.
2: No, beh, vogliamo sapere.
1: Li dico.
2: Volete
1: tra
2: sapere
1: qualche minuto.
2: Sì, vogliamo sapere gli stati.
1: No. Prima Nozzi, no. Prima Casa Chips e poi Nothing But Tips.
2: Sappiamo gli stati?
1: Sì.
2: Sappiamoli?
1: Sì. Sappiamoli. No.

0: Radio Freccia.
1: 10:46 minuti, in attesa che si esaurisca la mattina e conseguentemente la produttività. Gli italiani, secondo questa ricerca di cui stiamo parlando, sono più produttivi la mattina. Ti stavi chiedendo invece quelli che non lo so.
2: Come no?
1: Quelli che rendono meglio la sera.
2: Certo.
1: Singapore, first of all.
2: Che salutiamo.
1: Che è sempre lì. Seguono le Filippine, la Francia, il Brasile e il Messico. Queste rendono di più. Mentre invece dicevamo Italia, Danimarca, Svezia e Spagna, incredibilmente. Uno diceva, la siesta, le case.
2: No. Invece,
1: mattina. Magnano.
2: Magnano. Ma non è vero.
1: Magnano. Ricerca basata
2: il campione,
1: su 2,5 milioni di valutazioni elaborate in 29 paesi con almeno 1,000 rispondenti ciascuno.
2: 2,5 milioni a paese o 2,5 milioni totali?
1: Totali.
2: No, mi piace.
1: Non basta.
2: No,
1: non poco significativo.
2: Sì, scusa.
1: Poco probante. Poco probante.
2: Ma scusa, 29 paesi?
1: Sì.
2: No,
1: ma voi siete produttivi la mattina oppure no? A prescindere che è sabato, no. Magari non lavorate, non
2: no.
1: Lo so.
2: No. A noi interessa parlare del pomeriggio.
1: Ecco, quello da... Scusi, fino a mezzogiorno cosa facciamo?
2: A noi non ci importa se si lavora la mattina o la sera. L'importante è che il pomeriggio si faccia la penichella.
1: Quello, esatto. Siete così tanto, come dire, ancorati a questo tipo di...
2: Beh, ma la bandiera italiana ha tre colori.
1: Sì.
2: Sai per cosa sta il bianco?
1: No.
2: La
1: no.
2: Penichella.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Certo.
1: Ok, e il verde rosso invece?
2: Altre cose.
1: Sono troppo
2: difficile. Chiedere, dai.

0: Whatever you want, taca, caca. Whatever you want.
1: Qualsiasi cosa tu voglia, falla la mattina. No, non lo so. Falla quando.
0: Falla quando hai voglia.
1: Falla quando.
2: Ciao, raga. Sì. Io sono talmente tanto produttivo di giorno, sì, che quasi quasi mi faccio un'altra oretta di sonno. Ciao Razza mie.
0: Dai, il weekend è anche fatto per questo.
1: Certo, no?
0: Ti puoi, se non lavori, ti puoi permettere di girarti all'altra parte.
3: Allora, se devi vendere, meglio il mattino, perché sei fresco, dinamico, la mente va.
0: Dove va?
3: Se devi comprare, la va. Sera, perché il venditore è più stanco, quindi hai più probabilità di spuntare condizioni migliori. Ciao, Iginio da Parma.
1: Iginio, tu le condizioni le hai già trovate, perché sentivo sotto delle cicale che a Parma non ci sono.
0: Dici che è in vacanza.
4: Io sono svegliato alle 6.
1: Ecco, lui invece.
4: Alzo tutti i giorni alle 6. Perché lavoro
1: alle 6.
0: Alle 6.
4: In una città diversa dalla città nella quale vivo. E anche in vacanza mi sveglio alle 6.
1: Poi cosa fa?
4: Ergo, la produttività della mattina. Ergo. È il top. Come si vince anche.
0: Come si
4: vince. Questa è la mia voce. Ciao,
1: però la cicala qua si sentiva, lui l'ha come detto che era in vacanza.
0: Come si vince.
1: Come si vince, ergo. Non so.
0: Quindi non ho capito. La mattina?
5: Oh, Flo, ne abbiamo parlato. Le mattine sono fatte per caffè e contemplazione.
6: Ma capo, è
5: caffè
6: già
5: e contemplazione, Flo.
0: È un po' quello che penso io della mattina. Vabbè.
1: La pennichella è una cosa da uomini, dice Francesca. Ma sai che adesso, riflettendoci, io la donna che mi dice che dorme e fa la pennichella non è così come... Non ce l'ho in testa?
0: Perché non sapete amare la vita.
1: Vabbè, ma perché si sente additato? Io non volevo fare una critica. Così era.
0: Cioè, immaginate, in vacanza non fate una pennichella? Provate a immaginare...
1: Provate.
0: Di poter essere in vacanza. O per chi magari...
1: Lo è già.
0: Lo è già o è in pensione. Pennichella al pomeriggio.
1: Verso le?
0: Dopo pranzo.
1: Due e mezzo?
0: Due e mezzo, tre.
1: Fino a?
0: Fino a quando te la senti, scusami.

0: do your best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: È 11 in punto, seconda ora di Good Vibrations. Ben trovati.
0: Comunque a Parma le cicale ci sono, io sto lavorando, H24, H24.
5: Non c'è mattina.
6: È un H48.
5: Che cazzo fa alle 3 del mattino?
6: Beh, lavora.
5: Sempre.
6: Buongiorno di nuovo, buon sabato di nuovo, ben arrivati e ben arrivate.
5: Sì.
6: Le buone vibrazioni fino alle 14, oggi puntata particolare perché anticipiamo il nostro Freccia Noir con Paolo Roversi per un festival.
5: Festival, siamo a Menaggio, Lago di Como.
6: A Menaggio.
5: Che non è a Troyes, però, perché sono più auteur.
6: A Menaggio sarà un Menaggio a... No,
5: sai che la Menaggio di solito è a Troyes. No, confidentialement, quand tu t'appelles Menaggio, tu penses à l'une.
6: Perché quando hai finito di fare l'amore, cosa fai? Saluti tutti.
5: E te ne vai, certo. Come disse un intellettuale.
6: Va bene. Cos'altro aggiungere se non un po' di rock?
5: Sì.
6: Quindi, let there be, sì. Questo rock. ACDC.

Le 11:07, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Se non ci sono accoglienza e dialogo, il Vangelo è muto, è il fulcro delle parole di Papa Leone oggi in visita pastorale a Lampedusa. Dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare, seppelliti nel cimitero dell'isola, poi la visita alla porta d'Europa, l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Leone ha anche scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Restiamo all'estero. Il governatore di San Pietroburgo ha confermato che stamattina è stato lanciato dalle forze ucraine un attacco su larga scala con l'uso di droni. I residenti sono stati invitati a rimanere a casa. E intanto è ancora in fuga Anastasia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni, presunta autrice dell'attentato avvenuto nel Principato di Monaco, con il quale è rimasto ferito gravemente.

0: il magnate Yermolayev. Nelle immagini di alcune telecamere di sicurezza la donna appare travestita da uomo. Cambiamo decisamente argomento. Ieri al Madison Square Garden di New York c'è stato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Ad officiare la cerimonia, con centinaia di invitati VIP, l'attore Adam Sandler. Infine lo sport, i mondiali di calcio. L'Egitto ha battuto l'Australia 5-3 dopo i rigori e si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale, dove affronterà l'Argentina, che ha vinto 3-2 ai supplementari contro Capoverde. Infine questa mattina la Colombia ha superato 1-0 il Ghana. Un flash anche dal tennis. A Wimbledon, Sinner batte in 3 set l'americano Brooksby e va agli ottavi di finale del torneo. È davvero tutto per questa edizione. Arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione su tutto il nostro territorio. Avremo infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud, con cieli sereni o al più lievemente velati. Caldo moderato e senza eccessi, temperature massime diffusamente non oltre i 34 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Freccia. Rock Time.
1: 16 minuti passati dopo le 11, Generation con l'8, Gener 8.
2: Generate. E perché l'otto diventa Ration?
1: E Young Lean, Storm Second.
2: Faccio come fa lui, che poi me le chiede a me, non le sa, e poi svia, e poi comincia con gli elenchi.
1: Un Gianni Royatti in studio, nell'ombra, oggi. Sì. Lo vediamo per 2 giorni di fila.
2: Sì.
1: Così poi lo fa apposta.
2: Che è un piacere.
1: Sì, perché almeno facciamo incetta di Gianni Royatti e poi non lo vediamo fino a Natale.
2: Sì.
1: Sì, va bene. Detto questo, tra poco...
2: Aerosmith, Amazing, sì, arrivano, e poi 11.40, abbiamo detto, anticipiamo Freccia Noir, Paolo Roversi, da menaggio. Direttamente da lì siamo a Lake Cromo Cromo Caim Fest. No, prego, lo dica.
1: Cos'è che è?
2: È Lake Cromo.
1: Lake Cromo Caim.
2: Caim Fest.
1: Lake Cromo Caim
2: Fest. Proprio c'è da ridere.
1: Meno male che la mattina è operativa.
2: È produttiva,
1: a
2: sì.
1: Cagare, va.

0: scritta sotto mia richiesta.
1: Questa sotto dettatura, sono... pensavo. Sì.
0: Sotto mia richiesta. Proprio per il Lorenz.
1: Ok, tu? Eravate tu, Steven Tyler, qual era il tavolo?
0: Steven Tyler.
1: Gianni Royatti a suggerire gli accordi, giusto?
0: No, Gianni non c'era.
1: Ah, non c'era, pensavo.
0: Gianni
1: che...
0: non c'era perché era a bere.
1: Ok, a Udine.
0: Doveva venire, ma era
1: bere. Poi all'ultimo momento mancò.
0: Non è che mi scrivi una canzone per questa persona straordinaria. Che il sabato mattina si veste da infermiere.
1: Da OS, certo. E no, quando Gianni Royatti seppe che ero io, ha detto: beh, meglio Udine a bere. Allora, dicevamo, ci vuole un po' di base noir. Grazie per introdurre

0: cos'è questa roba?
1: Dobbiamo andare a menaggio.
2: Andiamo a menaggio.
1: Lasciatevi calamitare dal fascino e dall'emozione del Lake Como Crime Festival. Prego, tu, a te viene meglio, lo so.
2: Per gli appassionati, ma non solo, la possibilità di conoscere di persona, ascoltare e interloquire con nomi di spessore nel genere letterario. Godetevi quindi l'atmosfera del lago incontrando autori dal pathos. L'hai scritta tu sta roba?
1: No.
2: Incredibile.
1: Sembrava.
2: Di bravura, per un'intensa esperienza da ricordare e raccontare. Il Crime Festival torna per un altro emozionante weekend.
1: Ci aggireremo per i misteriosi corridoi della suspense.
2: Sì.
1: Con gialli, polizieschi, thriller.
0: Vabbè, romanzi. Vabbè, abbiamo capito, dai, basta.
2: Sì. Va bene, va bene. Questa era
1: tra poco ne parliamo.
2: Sì, un'altra storia. Dov'era il... non abbiamo dato un anno, un'epoca di riferimento.
1: Ah, è vero. Aiutateci, 366-663-4466. Di solito si comincia con... Vergate sul membro, sì. 1964, esatto. È sera.
2: 4 luglio 2026,
1: esatto.
2: Colonia Monzese.
1: Sì.
2: Il Lawrence è appena arrivato a Radio Freccia e con lui porta un cappello da infermiere.
1: Facciamo come i temi elementari, continuate voi. C'era, no?
2: Cos'è successo?
1: La traccia.
2: La sera prima ha finito un'operazione illecita? Ha curato qualche criminale della bassa?
1: Sì. Avrà fatto qualche sgarbo all'industria di caffè? Non so, questa era un'altra cosa, scusi.
2: Arriveranno i news dalla Top 20 Night Show Superstar. Prima un po' di Joplin Muffins, I'm Shipping Out to Boston.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: Sono le 11:32, grazie ancora per aver scelto questa radio per accompagnarvi nel sabato mattina, che sia, vista l'ora precedente, un sabato mattina produttivo
8: o no,
7: o più
8: pisolante, pisolofilo.
9: Noto che Lorenz ha cambiato sostanze, sì. Sono sempre migliori, le voglio pure io, sì. E quindi grazie Lorenz, sentiti libero di mandarmele quando vuoi, grazie, buona giornata sfrecciati.
7: A me quello che piace è che non vi chiediate mai chi gliele procura.
8: Ecco, questo
7: chi gliele procura,
8: indietro nel tempo,
7: sì.
8: Anni cos'è 90 c'era lei.
7: Ma perché stiamo mettendo bella sta canzone? È il momento disco? Però soft è quella degli aperitivi e si mixa con una che ha lo stesso nome, ma sono gli Oasis. All around the world.

0: gruppo tornato in auge e non ne aveva un granché bisogno visto il successo degli ultimi anni dopo la reunion, grazie anche ai mondiali di calcio. Si sta tanto parlando, no, di Wonderwall, certo. Successo degli Oasis cantato dalla curva inglese con i giocatori sotto,
1: con la proposta anche di farlo diventare inno.
0: Ne parlavamo proprio, sì, pochi giorni fa,
1: aspettandoli, no?
0: Ah sì, a Roma dici.
1: Così pare. Ci piace molto quando capita che per caso troviamo qualche connessione con il giorno di oggi e qualcosa, sì, di cui stavamo parlando. La cantante di prima, che non ha niente a che vedere con questo mondo, cioè nel rock c'entra poco, però molto famosa negli anni 90, no? Lisa Stansfield. Abbiamo ascoltato una delle più famose, All Around the World,
0: sì,
1: perché
0: appunto,
1: il Lawrence l'ha tirata fuori, perché si intitolava esattamente come quella degli Oasis. Ne abbiamo trovato una versione insieme a qualcun altro.
0: Sì.
1: Che forse i più piccoli magari potrebbero attribuire a Mario Biondi. Dai, il mondo è quello lì. In realtà lui è stato molto di più, con tutto rispetto. Che è Barry White.
0: È Barry White. Allora, Dabo l'ha detto, ma quando è che se n'è andato esattamente Barry White?
1: Che Barry White è la musica che Lawrence usa in quei momenti lì
0: di sedizione, sì. E abbiamo, sì, scoperto che era il 2003, quindi già un po' di anni.
1: Era il 2003.
0: Ma
1: sì,
0: soprattutto
1: era oggi.
0: Sì, era oggi.
1: Era proprio oggi, 4 luglio del 2003. Se ne andava
0: The Voice,
1: quell'omone
0: che competeva con Frank Sinatra per questo titolo.
1: Chissà quanti bimbi e bimbe sono nate sulle note
0: di
1: Barry White.
0: Sì.

0: Dai, 4 luglio. Vedi?
1: Che data?
0: Il caso, sì. Fa queste cose strane. Va bene, tra poco.
1: Paolo Roversi.
0: Con la nostra freccia noir, subito un po' di rem.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: 11:47 direttamente dal lago di Como e non Cromo. Paolo Roversi, ciao.
5: ciao a tutti. Da quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Ah. Potete continuare voi se volete.
4: Trasformato in Manzoni addirittura. Lei Como Crime Festival si comincia alle 18:30, mi sembra, stasera?
5: Alle 16:30 in realtà. Vai. Siamo... ci sarà un po' caldino, vabbè, siamo nella piazza principale, arieggiato, c'è di fronte tutto questo bel blu, insomma, dai, va bene.
4: Ok, tra poco entriamo meglio nei dettagli tra oggi e domani di questa quinta edizione. Prima Bob Marley e poi torniamo appunto con Paolo Roversi.

0: Really the Birds, Bob Marley, come detto. Ancora da Paolo Roversi, Freccia Noire anticipata sabato per questo festival legato al Lago di Como. Due giorni, dicevi, si comincia stasera. Dacci anche un po' il quadro dei generi, cosa abbracciamo, dai.
1: Allora, innanzitutto il giallo in tutte le sue sfumature, perché sapete che sul giallo c'è il mystery, c'è il thriller, eccetera. Quindi cominciamo oggi pomeriggio con Alice Bassoli, con un romanzo ambientato nella Valle, poi si continua con Cocco e Magella, che hanno un giallo ambientato qui sul Lago di Como, e poi, stando sempre nell'argomento e nel luogo, finiamo stasera la giornata di oggi con Andrea Vitali, che come sapete ambienta i suoi romanzi proprio qui sul Lago di Como, anche se sull'altra sponda. Poi si riprende domani mattina, dove io sarò insieme a Cristina Icardi e Ferdinando Pastori, un evento nella mattinée alle 11.30, insomma, sì, prima di fare il bagno, prima di mangiare, su quelle cose venite ad ascoltare la nostra presentazione. E poi domani pomeriggio abbiamo Paolo Varalli e Giuseppe Fusari, che è un prete che si è buttato sul genere giallo e noir, e questa è una cosa molto molto intrigante. E poi finiamo con Rosa Terutti domani sera, che anche lei ha casa qui a Colico, quindi dall'altra sponda del lago. Quindi questa edizione dell'Eccomo Crime Festival è proprio l'insegna anche del giallo ambientato al lago.
0: Eh sì, perché poi è un'ambientazione che nel tempo, no Paolo, hanno preso in tanti, già li citavi lì presenti, però effettivamente
2: si presta tra la nebbia della mattina che viene su dal lago, le montagne, insomma, cioè, è una bella ambientazione.
1: Sì, anche perché poi ritrovare, come anche in certe città, la gente piace ritrovare e leggere delle storie in posti che conosce, sì, in cui è stato in vacanza, quindi esatto, familiari, magari prova un po' più empatia anche verso le vicende che accadono, tranne quel morto ovviamente, però insomma, come location. Ma,
0: sale l'appetito, siamo quasi a mezzogiorno, quale pesce di lago mangerà adesso Paolo Roversi tra un'oretta circa, lo puoi dire? Prego.
1: No, il pesce di lago no. Diciamo il lavarello, allora, devo dire il lavarello. Se no la proloco si risente.
0: Ciao Paolo, grazie, buon weekend.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie a voi, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno. Buongiorno a quasi tutti. Io andrei a, con i maschi nei boschi, no? Andrei a parlarvi di un indovinello, come ogni sabato. Adesso è venuto fuori l'indovinello del sabato, in tema di mattinieri o non. Perciò l'indovinello è questo: si leva tutte le mattine. Che cos'è? O chi? O come? O quando? Buon sabato.
2: Sì, è vero. Sole, sì. È quello, Antonella? 366-663-446.
3: Antonella?
2: Facci sapere.
3: Non ci ha risposto.
2: Eh no, è fatta apposta, non è che te lo devi dire.
3: Secondo me è sole. Si leva.
2: Se altri hanno altre idee, siamo qua. 258 anche per il digitale terrestre e radiovisione. Questa merita tanto.
3: Quindi?
2: E quindi, cioè, poi l'informazione è presa nel tempo. Poi purtroppo per voi torniamo.
3: Sì. Va bene, un po' di Deep Purple. Smoke on the Water.

Mezzogiorno e 7 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi. Se non ci sono accoglienza e dialogo, il Vangelo è muto, è il fulcro delle parole di Papa Leone. Oggi in visita pastorale a Lampedusa, dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare e seppelliti nel cimitero dell'isola. Poi la visita alla porta d'Europa, all'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Leone ha anche scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. L'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America". Cambiamo argomento. Secondo il procuratore di Torino c'è un quadro indiziario grave a carico di un operatore di polizia per il tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso. Per il procuratore il ferimento di Marco Basocco è legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle

0: modalità previste. Cambiamo argomento. Da oggi al via i saldi estivi in buona parte d'Italia, tranne nella provincia di Bolzano, dove scatteranno il 16 luglio. 7 italiani su 10 hanno dichiarato che cercheranno di fare affari con le vendite di fine stagione. Spesa media a persona prevista, secondo i dati di Ipsos Confesercenti, in 209 euro. Prima di chiudere la Formula 1, alle 13 a Silverstone il via la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna, la Ferrari di Lewis Hamilton partirà davanti a tutti. Arriva il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione su tutto il nostro territorio. Avremo infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud con cieli sereni o al più lievemente velati. Caldo moderato e senza eccessi, temperature massime diffusamente non oltre i 34 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Mezzogiorno e 17, in questo istante, terza ora. Good Vibrations,
2: confermo.
1: Buon sabato. Hai sentito il meridiano di Greenwich?
2: Fermo.
1: Tra poco si va in Francia.
2: Sì.
1: Quindi, parentesi sportiva. Ci collegheremo con
2: oui.
1: Paolo Pacchioni, 12.30.
2: Ma Paolo prima, Pacchion.
1: Prima però la soluzione all'indovinello di Antonella, ah. Scusate.
3: Ma l'indovinello ma non era il pigiama?
1: Sì.
3: Ah no, però vabbè, ci avete preso, mi sa più voi, va. Perché sì, il sole in effetti.
2: La mattina.
3: Però pure il pigiama,
2: Sai cosa? Che si presuppone tu l'abbia indossato.
1: Non tutti, certo.
2: Invece sai che qua parli...
1: Nonostante
2: con due uomini,
1: certo, che non devono
2: che
1: chiedere
2: la notte
1: mai,
2: cioè. Soffrono di bollori, soprattutto uno, quello al mio fianco,
1: quello che fa tre bronchiti al mese, sì.
2: E
1: nonostante
2: poi dorme,
1: tutto
2: dorme in mutande.
1: Parleremo anche di questo autore,
2: sì.
1: Di questo grande chansonnier, perché è legato, adesso facciamo un giochino, al Tour de France. Parleremo di questo perché il Tour de France, chiamandosi De France,
2: sì.
1: Da dove parte?
2: Non dalla Francia.
1: Stava a sentire.
2: Ah, certo.
1: Ed è una chanson che poi ascolteremo tra poco. Prima questa cosa.
2: Va bene.

0: generalmente double il pigiama lo mette
1: quando?
0: Per andare a lavorare.
2: Sì,
0: come si evince?
2: Sì.
0: Assolutamente.

0: vero. Di solito mi additate perché metto una maglietta a righe che sembra un pigiama.
1: Ok, sì. Allora perché parliamo anche di Freddie Mercury dopo averlo ascoltato in innuendo?
0: Perché parliamo? Questa è proprio questa, la domanda.
1: Sì. Dove andiamo? Chi sia? Sì. Sì, perché le tour, un po' di français prima, un po' di français che così fa un po' atmosfera. Sì. Così ci piace così.
0: Non parla della Francia, una canzone mettiamo. Che è questa. Sì, va bene. Cosa?
1: Perché non parte da lì, appunto, no, dalla Francia, no, ma da un'altra canzone che ha a che vedere con, appunto, okay, Freddie
0: Mercury. Da dove parte? Devo far sempre.
1: Sì.
0: Parte da Barcellona. Però non abbiamo una canzone spagnola. No, va bene.
1: Però,
0: torniamo in Francia.
1: Torniamo in Francia per...
0: Cosa devi dire su...
1: Le grande par delle Tour de France 2026.
0: Sì.
1: Grand spettacle?
0: Grand?
1: Spettacle.
0: Non credo si dica così.
1: Per le cronometra squadre in terra catalana. Sì. Terra catalana, che era anche un po' pugliese. Sì. Quasi 20 km, tutt'altro che semplici. E adesso capiremo di più rispetto a questo percorso, sì, e lo faremo con Paolo Pacchioni, che avete ascoltato già un paio di mesi fa per il Giro d'Italia,
0: oh,
1: che si diceva, sai, tante volte ce lo diceva, questa è un po' la preparazione per,
0: certo,
1: Tour de France,
0: certo,
1: indiscutibile.
0: Ma in Francia ci vanno?
1: Sì, poi dopo, ah, okay, sì, adesso poi ce lo spiego, si dura un po',
0: no, perché se no sai,
1: sembra la Tour de Barcelona e basta, invece no, poi ci vanno e quindi ci racconta un po' qualcosa tra una decina di minuti circa.
0: Va, okay, pronti, sì,
1: in sella
0: pronti partenza.
1: Chi vincerà? Cosa aspettarci?
0: Non lo so.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi.

0: Info su Lexus.it.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria.

tra squadre, quindi c'è questa particolarità di tutta la squadra che parte insieme e bisogna restare compatti. Ma rispetto a un tempo c'è una novità regolamentare: solitamente veniva preso il tempo del quarto classificato, e questo vale per tutti. In realtà ognuno avrà il suo tempo, quindi l'uomo di classifica eventualmente, se ce ne ha, può anche magari allungare sugli altri. È un percorso che si snoda nelle bellezze di Barcellona, si passerà davanti alla Sagrada Famiglia, però poi ci sarà un arrivo in salita al Montjuïc, che è una collina che sovrasta la città, e quindi lì ci sarà modo di fare un po' di selezione. Naturalmente siamo soltanto le battute iniziali di questo Tour de France, che ormai, come tradizione, lo sapete, le grandi corse a tappe tendono a partire in un paese diverso da quelle dove poi si concludono. Quindi il Tour de France quest'anno parte per la prima volta da Barcellona, dalla Spagna, ci resterà per il weekend in Spagna e poi da lunedì si andrà in Francia.

0: Hey Stupid, Alice Cooper ancora in collegamento con Paolo Pacchioni per entrare un po' più nello specifico in questa edizione del Tour de France che inizia appunto oggi. Favoriti, e questo è d'obbligo da parte tua, quindi cominciamo da lì, perché ci raccontavi, ti ricorderai, con il Giro si diceva in preparazione di proprio il Tour de France, no Paolo?
1: Esatto, ci sono due grandi protagonisti attesi. Uno è Tadej Pogacar, il campionissimo che ha vinto tutto, ha vinto già 5 volte il Tour de France, cercherà di vincerlo ancora, e ha avuto un approccio diverso quest'anno perché ha scelto di correre poco in vista del Tour.

0: però praticamente tutte le corse che ha disputato le ha vinte, a parte la Liegi-Bastogne-Liegi, e quindi insomma bisogna sottolineare questo evento. Poi dall'altro lato c'è Jonas Vingegaard, il suo grande rivale, che ha vinto dominando senza fatica il Giro d'Italia. Anche lui sta molto bene, per l'ennesima volta credo che sarà un ballottaggio fra questi due, che del resto sono il numero uno e il numero due al mondo, se la disputeranno loro. Però c'è anche un grande fenomeno, anche mediatico ma non solo, che è il 19esimo francese Seix As, ha 19 anni, è giovanissimo, chiaramente non si può pretendere da lui chissà cosa, però è uno che ha fatto intuire delle enormi potenzialità. E in Francia, la Francia non vince il Tour dai tempi di Bernard Hinault, quindi immaginate la voglia che c'è da parte della Francia di applaudire un proprio campione, attende questo ragazzo con enorme fiducia, che può essere un grande volano ma anche in qualche modo un qualcosa che lo mette in difficoltà in considerazione del fatto che insomma ha 19 anni, però il futuro è suo. Intanto credo che però il presente sia soprattutto fra Tadej Pogacar, favorito, su Jonas Vingegaard, che se la può giocare.
1: E non ci hai citato italiani, quindi credo siamo molto sullo sfondo, molto indietro, Paolo.
0: C'è Antonio Tiberi che può andare a caccia di tappe, magari può ambire di stare nei primi 10 della classifica generale. Questo secondo me ci possiamo permettere, non molto purtroppo. Il percorso di quest'anno del Tour partirà, come abbiamo detto, dalla Spagna. Poi ci saranno, visto proprio per motivi geografici, partendo dalla Catalogna, i Pirenei quasi subito. Quindi già nella prima settimana avremo qualche indicazione, anche se le solite pirenaiche non sono durissime. Invece sarà durissima l'ultima settimana, che sarà quella che probabilmente deciderà il Tour. Un Tour che peraltro, guardando la cartina, praticamente a parte l'arrivo a Parigi, è concentrato tutto nella zona centro-sud della Francia. L'ultima settimana, 4 tapponi alpini, tra l'altro si arriverà per 2 giorni consecutivi sull'Alpe d'Huez. È una situazione piuttosto particolare, ma quello è uno stadio del ciclismo che dunque eleggerà probabilmente il vincitore del Tour.
1: Grazie ancora a Paolo Pacchioni e buon Tour de France. Ciao, grazie,
0: grazie Paolo. Un abbraccio a tutti voi. Ciao Paolo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:48, una decina di minuti per poi tuffarci nella nostra ultima ora insieme, che sarà ricca di sorprese.
2: Mare o piscina?
1: No, nel tuffo.
2: Tuffi, non...
1: Lago.
2: Lago,
1: visto che abbiamo citato il lago di Cromo.
2: Certo.
3: Ho acceso adesso la radiovisione, ma da quale peschereccio è sbarcato il buon Lorenz? Me lo facesse sapere, che anch'io sono sempre mozzo nel barile da qualche parte.
2: Prima ero un osso, mozzo.
1: Sì, adesso invece sei pescatore.
2: Pescatore.

0: si vuole bene anche così. She Loves You, The Beatles, quasi in chiusura di terza ora. Ancora grazie a Paolo Pacchioni e buon Tour de France. Comunque, al di là della parte ciclistica, uno degli eventi sportivi comunque dell'anno che si segue di più, vista l'importanza, no, di questa corsa a tappe, la più blasonata, la più famosa, insomma, la più ambita. Quarta ora, sì. Mi chiederai, ti leggo nel pensiero, dove andiamo?
1: No. Sai fare tante cose, ma leggere nel pensiero?
0: No.
1: No, non
0: andiamo
1: è
0: in aeroporto.
1: Andiamo in aeroporto. Andiamo perché in aeroporto. Andiamo in aeroporto? Aspetta, suoni dell'aeroporto.
0: C'ho il gate che.
1: Dai,
0: che sta
1: su.
0: Per partire.
1: Sì.
0: Allora, quello di cui stiamo per parlare poteva essere un'altra. La polemica bis del weekend. Mm. Sì. Poi abbiamo optato per i gelati, chi ha ascoltato ieri lo sa.
1: Sì. Insomma, è stata una bella puntata, grazie tra l'altro. Sì.
0: Perché? Perché siamo in aeroporto, no, affannati dietro l'ultimo volo che ci sta per chiamare?
1: Perché siamo? Ho guardato ieri Final Destination, il primo, ecco, Final Destination. E ieri ho visto tre film.
0: Okay. No, uno dietro là. Così.
1: Sì, uno dietro là. Il terzo è stato Final Destination 1.
0: Sì.
1: Che se non avete mai visto, comincia con un volo.
0: Ah, okay.
1: È diretto a Parigi.
0: Ah.
1: Perché siamo in aeroporto?
0: Nel 2025?
1: Sì.
0: Quindi l'anno scorso? Sono spariti nel nulla.
1: Grazie.
0: Ogni giorno negli, sì, aeroporti di tutto il mondo 2500
1: bambini.
0: Bagagli.
1: Ah, no, bagagli. Ok, meno male.
0: Era un po' più tragica. Sì. No, no, bagagli. Non sono stati più ritrovati.
1: Basta.
0: Persi chissà dove.
1: Svampati.
0: Portati via da chissà chi.
1: Sfumati.
0: Siete anche voi in questa 2500? No. 366-663-4466?
1: No, non siamo.
0: Vogliamo
1: tra
0: polemicare.
1: Polemica
0: su...
1: chiusa, no, grazie come? Per ma aver partecipato.
0: Vabbè, perché non prendi l'aereo, allora siamo in periodi di vacanze. È successo? Quando è successo?
1: Sì,
0: vogliamo sapere cosa c'era dentro la valigia?
1: No, di solito non si
0: dice. No, non si dice.

0: Eccoci di nuovo qua. Grazie per aver scelto le buone vibrazioni e Radio Freccia, benvenuti e benvenuto invece a voi che vi siete appena collegati e collegate con noi.
1: In un ideale aeroporto dove l'anno scorso in tutto il mondo sono stati persi 2500 bagagli, di questo parleremo, a cominciare da una citazione, attenzione.
2: Sì. Scusi, ma il suo bagaglio vibrava o ticchettava? Citazione di un film, indovina?
3: Il suo di chi? Le linee aeree hanno una certa politica circa i bagagli che vibrano.
1: In che senso? Cosa succede?
0: Nel senso che se vibrano, cioè, c'è un problema. Che bisogna...
3: Ma ticchettava?
4: I lanciatori non si curano del ticchettio, le bombe moderne non ce l'hanno.
3: Scusi, i lanciatori?
4: Chi prende i bagagli? Ma quando una valigia sta vibrando, i lanciatori devono chiamare la polizia.
3: La mia valigia stava vibrando.
4: 9 volte su 10 è un rasoio elettrico, ma di tanto in tanto è un dildo, un vibratore.
0: Che film era?

Le 13:04, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. L'Iran ha ufficialmente dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come "morte all'America" e "vendetta". Secondo il New York Times, alle esequie

0: e intende partecipare anche Moshe Bakamenei, figlio dell'Ayatollah. Oggi intanto gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Per Trump l'identità americana è di nuovo sotto attacco, ma l'America non sarà mai un paese comunista. Al tycoon è arrivato anche il messaggio del presidente Mattarella, secondo cui è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, messaggio anche da Vladimir Putin. Se non ci sono accoglienza e dialogo, il Vangelo è muto, è il fulcro delle parole di Papa Leone. Oggi in visita pastorale a Lampedusa, dal pontefice l'omaggio ai migranti morti in mare e seppelliti nel cimitero dell'isola, poi la visita alla porta d'Europa, all'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Ora c'è una notizia appena arrivata: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale nel 2020. Poi riconfermato nel 2022. La cronaca: secondo il procuratore di Torino c'è un quadro indiziario grave a carico di un operatore di polizia per il tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso. Per il procuratore il ferimento di Marco Basoccu è legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste. In chiusura al tennis, oggi pomeriggio nel torneo di Wimbledon in campo altri italiani impegnati nei sedicesimi di finale. Il programma prevede dopo pranzo Kashanov Cobolli, Fritz Sonego e Dimitrov Berrettini. È tutto, meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in espansione su tutto il nostro territorio. Avremo infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata da nord a sud con cieli sereni o al più lievemente velati. Caldo moderato e senza eccessi, temperature massime diffusamente non oltre i 34 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Non è un quarto che arriva.
2: Perché me lo dici?
3: Sì, è arrivato un altro
1: messaggio. Un secondo,
3: messaggio.
1: Sì, mi fa sì. Finire. Sì. Vabbè che Machine Gun Kelly e Fred Durst suonano da un po'.
3: Scusate,
1: sì, prego.
3: Scrive Diana, sì. Che oggi Lore sembra appena uscito da una sala operatoria, è già stato detto. Sì, è circa sì. 3 ore e un quarto
1: sì.
3: Che lo dici.
1: Sì, Diana, sei arrivata. È stato detto anche che uscivo da un peschereccio.
3: Ah, che meraviglia, va bene. Sì. Vabbè, vabbè.
1: Chiusa parentesi, il film era questo?
4: Fight Club.
3: Fight Club. Sì, per chi non l'avesse capito, abbiamo già detto, su questa magliettina che sembra blu, con incordinato un cappellino blu senza visiera, sembra da lontano che abbia la divisa
1: di un OS,
3: di un operatore sanitario.
1: O di un infermiere. Salutiamo tutta la categoria, sì. Naturalmente, che è impegnata.
3: Effettivamente,
1: davvero.
3: Guarda, io ho due amiche veterinarie e
1: sono vestite così.
3: Sì, esattamente.
1: Quindi posso
3: così.
1: Andare a fare un'altra messa. È un sottile. Sì. Suggerimento,
3: no,
1: ricondito,
3: no, per carità,
1: per
3: no,
1: dire,
3: ci mancherebbe
1: sloggia,
3: altro. Ci mancherebbe altro.
1: Gruppo che ti piace?
3: Ah, voglia, meno male che ogni tanto ascoltiamo anche un po' di Alice in Chains, la conosciamo molto bene. Di nuovo, buon sabato, grazie per aver scelto le Good Vibrations. Questa si intitola Man in the Box.

0: Ma chiedono.
1: Continua.
0: Se un paziente ti fa arrabbiare, lo operi d'urgenza senza anestesia o lo usi direttamente come esca viva per i pescecani?
1: Salutiamo Matteo.
0: Pescecani. Sì, perché è plurale, giusto? Sì.
1: Va bene. Torniamo al tema. Sì. I bagagli persi. Siete in viaggio, siete arrivati, speriamo tutto bene, visto che è periodo di vacanza. Nel 2025, dati carta canta, 2500 bagagli sono
0: che
1: spariti.
0: Che cosa cantava carta? Una canzone
1: tu
0: famosa.
1: Sarai la forza.
0: Bravo, ok.
1: Mia.
0: Era per vedere se eri pronto. La sa.
2: A me è successo una ventina di anni fa, quindi vuol dire che le cose erano abbastanza inefficienti. Non ho perso la valigia, ma tornavo dalla classica vacanza studio a Londra e la mia valigia finì a New York. Io purtroppo arrivai a Nizza regolarmente, che voglio dire, cioè, sarebbe stato meglio al contrario, no? Cioè, potevano perdere me, mandarmi a New York e la valigia a Nizza, no? Comunque.
1: È andata così.
0: No, io ricordo invece un viaggio a Ibiza, non ho perso la valigia, ma ho perso la dignità. Quella era racchiusa.
1: Contenuta nella valigia, perché conteneva qualcosa che non si può dire. Che sì, non si può. No,
3: a me non hanno mai preso un bagaglio perché non vado mai da nessuna cazzo di parte. Però mio padre, che gira spesso, gli è capitato diverse volte, tra bagagli smarriti e rotti, si è fatto un po' di valigio.
0: Salutiamo anche Torino.
1: Vuoi sapere la fonte? So che sei sempre amante. Sì. Il rapporto SITA, che si intitola Baggage It Insights.
0: Non ho capito.
1: Baggage It Insights.
0: Baggage?
1: Realizzato dall'Organizzazione Tecnologica del Trasporto Aereo, che salutiamo insieme agli OS, è sempre una categoria che ci ascolta volentieri.
0: Salutiamo.
1: Sì.
0: Basta? Questo è quello che dobbiamo.
1: Ma noi abbiamo un'opinione del nostro comandante.
0: Ma no, cosa c'entra lui?
1: Vabbè,
0: lui
1: ma
0: vola.
1: Lui magari
0: ma lui vola.
1: No, via smarrito, perché ha aperto il coso durante l'aereo.
0: Però sarebbe. Non so se sia mai accaduto una cosa del genere.
1: I flap e via.
0: Cioè, no, che un aereo perde
1: durante
0: il carico. Un po' alla Breaking Bad, ma lì era stato un incidente ben diverso.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: 13:31. Un orario palindromo, sì. Che a Lorenz piace tanto, sì. Come parola. Non tanto l'orario in sé, i bagagli che vengono perduti, i bagagli che non si ritrovano, i bagagli che si aspettano,
5: sì.
4: E che poi non arrivano. Una delle più grandi delusioni, forse, no? Che si può ricevere al rientro a casa, o peggio ancora, quando il bagaglio lo perdi in realtà nella tua città di destinazione, cioè all'inizio del viaggio.
5: Succede di più ovviamente sui voli internazionali.
4: Incontinentali, come disse qualcuno.
5: Sì. Sì. Il costo reale di un bagaglio mal gestito oggi è di $260 in media. Una valigia in ritardo ne costa 245, una danneggiata 255 e una smarrita 635.
4: Ma costano, non ti ridanno mai niente. Che cosa costa?
5: Che cosa?
4: Ti ridanno i soldi se
5: ti
4: perdi?
5: Ridanno? Ve l'hanno ridati?

0: Buongiorno sfrecciati, a me purtroppo è successo qualche volta e da questo ho imparato ad avere sempre sempre il bagaglio a mano con vestiti sufficienti per almeno 2 giorni perché è necessario. E comunque secondo me è così, tiro ad indovinare, anche se non è un momento indovinello. L'aeroporto in cui ne sono stati persi di più è l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle.
1: No, ma non
0: così.
1: C'era.
2: Ma non c'era. Ancora, torniamo a Parigi un'altra volta.
1: Ma non era un momento indovinello.
2: Ma non è quello. Ma hai la classifica?
1: Ma la, no, l'avrà rubati lui.
2: Ah, Lupin, certo. Ma non è la classifica?
1: No, non è una classifica. No, no, no. C'è la buona notizia che su scala globale...
2: Posso dire? Sì. Hai perso tutto il mio interesse.
1: Il tasso dei bagagli mal gestiti è sceso di quasi un quarto rispetto all'anno precedente. C'è la cattiva notizia è che l'Europa fa più... fa peggio, fa male.
2: Arriva notizia che sono aumentati i furti, cioè, quindi non è che spariscono ma li rubano direttamente.
1: Questa. Per esempio, non tutte le aree del mondo soffrono allo stesso modo, l'Europa purtroppo perde, quindi è in cima a questa cosa. Però per esempio l'Asia Pacifico ha il tasso più basso al mondo di bagagli mal gestiti ogni 1000 passeggeri. Sei andata a Giacarta, che ne so, per dire.
2: Beh, forse perde anche perché è quella più ricca di scali. Non lo so, penso ai voli interni negli Stati Uniti d'America, scali ne hanno veramente pochi.
1: O anche si dice perché hanno infrastrutture un po' più solide, più recenti, più nuove. Okay. Anche questo si dice. Invece Europa e Nord America, tanto per cambiare dove si svolgono i mondiali, soffrono di più, costo medio $295 per bagaglio. Fateci sapere.
2: Che poi dipende cosa c'era dentro.
1: Ecco. Se etichettava o vibrava.
2: Se etichettava o vibrava.
1: Questo è un altro tema importante.
2: No, dipende sempre. No, non abbiamo ricevuto risposta però a quella domanda.
1: Quale?
2: Cioè, vieni rimborsato?
1: Ecco.
2: Qualora sia vittima di questo dispiacevole inconveniente?
1: Sì, vogliamo sapere.
2: Soprattutto se... dispiacevole?
1: Ecco.
2: Non dispiacevolizzatevi.
1: Sì, sì.

0: Radio Freccia.
1: 13:46 erano gli Amazon's Blood on the Bone. Grazie.
2: In che senso?
1: Sangue vicino alle ossa.
2: Certo.
1: Avremo un problema.
2: Sì.
1: Ultimi scampoli di questi aeroporti.
3: Ciao. Io comunque viaggi solamente una volta mi è stato perso il bagaglio che l'ho poi ritrovato dopo 3 giorni il mio rientro nell'aeroporto di partenza. Ma il problema è che sia a me che a diversi amici, ovviamente in viaggio, è stata la stessa compagnia a smarrire o a non imbarcare il bagaglio, ossia
1: la low cost airlines.
2: Ah, pensavo la dispiacevole airlines, è una nuova...
1: Ah, sarà il nuovo petaloso, neologismo per indicare disdicevole. Rimetti i baffi a Lawrence e va col tono insuperabile, tra l'altro, di cui è morto... Good papa, tell mama. Little boy, boogie.

0: E vista la, per usare un altro neologismo, la scoppiettantaggine, scoppiettatura della puntata,
1: sì,
0: abbiamo scelto Boom Boom, appunto per quasi chiudere, siamo ai saluti.
1: Sì.
0: Poi? Con la speranza ovviamente che i bagagli non vengano ripersi anche in questo 2026, magari
1: per
0: daremo
1: non avere
0: una statistica.
1: Altre dispiacevoli.
0: Esatto. Servizi.
1: Situazioni, sì.
0: Che quindi insomma abbiate un sereno viaggio. Torniamo indietro, che cosa vi siete persi se avete acceso adesso?
1: Allora, non mi ricordo da cosa abbiamo cominciato.
0: Da cosa abbiamo cominciato? Dalla mattina, la produttività della mattina, dove gli italiani svettano.
1: Sì, anche se in realtà sembra il contrario. Poi il Lake Como Caim Festival.
0: In quel di Menaggio, siamo sul lago di Como, salutiamo Paolo Roversi.
1: Il Tour de France.
0: Il Tour de France che parte
1: insieme
0: oggi.
1: All'altro Paolo.
0: Da dove?
1: A Barcellona.
0: Notoriamente.
1: E si chiude a?
0: Parigi. Quello.
1: Parigi.
0: Oh, Champs-Élysées.
1: Sugli Champs-Élysées.
0: Eh sì.
1: La chiude sugli
0: la passerelle finale, sì. Eccola. Poi le baggage.
1: Sì.
0: Baggage
1: ma
0: lost.
1: Filo in realtà, sì, conduttore di questa puntata è stato l'operatore sanitario.
0: Sì, l'OS presente, sì,
1: la
0: che
1: la divisa del Lawrence di oggi, sì. Sì, è proprio quella da operatore.
0: Più che altro il cappello, direi che.
1: Sì, da infermiere.
0: Sì.
1: Quando
0: o anche
1: si è vestito, ha deciso di
0: operatore ittico, potremmo dire, sui pesca, a bordo dei pescherecci.
1: O pescatore. Sì, no, però è più
0: OS.
1: Sì. È più assistente da sala operatoria.
0: Ok.
1: Sì, più anestesia. Sì. Basta.
0: Torniamo questo. Ad anestetizzare.
1: Quindi non vi siete persi granché.
0: Anestetizzarvi l'umore, no, speriamo di no, domani sempre dalle 10
1: con la classifica. Ci sarà Max,
0: sì,
1: torna, ha finito,
0: torna Max, è vero,
1: di bighellonare tra le sue ferie,
0: tra un videogioco e l'altro.
1: Paolo ovviamente l'abbiamo avuto oggi, per cui la rubrica l'abbiamo anticipata,
0: però
1: ci sarà
0: classifica, prometto.
1: Ok, bene, l'importante è quello,
0: perché sai, prometto poi non mantengo, per una canzone che
1: se prometti
0: piace
1: non mantieni. Sì. Jack White, Dollar Bill a seguire, prima un po' di Star Sailor, Listen to Your Heart, arriva anche Ambra Marino, e ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver scelto Radio Freccia ancora una volta e buon pomeriggio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 in anticipo, ma di pochissimo, in anticipo di pochissimo, con la vostra Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Dalle 14 alle 17 sono vostra. Fate di me ciò che volete. No, non è vero, non esageriamo, però non so perché sono partita con questo slancio quest'oggi. Sarà che ieri sera sono stata a vedere i Florence and the Machine, non so, probabilmente mi hanno lasciato addosso un po' di presa bene. E voi direte, ma è Adele incredibile, Ambra. Sì, infatti sto cercando di trattenere questo incantesimo che mi ha fatto Florence Welch ieri sera e vediamo di mantenerlo per tutte le 3 ore. Intanto voi fatevi sentire e alimentate un po' questa presa bene.

La cosa bella è che mi prendete anche in giro. Dario scrive: no Ambra, cos'è sta presa bene? Noi siamo sempre tutti in attesa della solita ansietta post pranzo del sabato pomeriggio. Ma non sono poi una persona così ansiosa, si nota così tanto? Io cerco in qualche modo di mascherarlo. No, la presa bene continua, perché siamo partiti con You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi, e ogni volta che parte questa canzone mi viene in mente questo racconto di questo mio amico che mi ha detto, vabbè, era una serata un po' particolare, ha detto: io ho un sogno che, immaginatevi sta scena, lui mi ha raccontato sta roba, un sogno, concerto di Venditti, a un certo punto immaginatevi Venditti che suona al pianoforte, col cappello, tutto così, a un certo punto da una botola fuoriesce John Bon Jovi e inizia tutto qua, shut it up, e lui ha detto sarebbe una combo che prima o poi Venditti e Bon Jovi io vorrei vedere nella vita.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e 12, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie presa bene fino alle 17. Vi dicevo, non so perché, sarà una magia che mi ha fatto ieri sera Florence Welch, perché vi ho detto, sono stata a vedere i Florence and the Machine agli Heydays. Era la prima volta per me ad un concerto dei Florence e quindi volevo raccontarvi un po' com'è stato. Allora, a parte che ieri era l'anniversario, 3 luglio 2009 usciva il primo album dei Florence and the Machine, Lungs, e l'hanno ricordato ieri sul palco, 17 anni da quel disco, quindi quando è arrivata Dog's Days Are Over, che era contenuta appunto all'interno di questo disco, c'è stato un bel macello, un bel momento, anche perché in quel momento Florence ha chiesto al pubblico, ha detto sì, lo so che la volete filmare perché vi piacerebbe avere proprio questa canzone, ma provate a godervela senza telefoni,

Stop Believing, l'ha presa bene, continua con i giorni. Vi stavo raccontando però appunto del concerto dei Florence and the Machine. Dicevo che ieri a un certo punto Florence Welch, peraltro bellissima, scalza con quest'abito lungo, nero, questo concentrato tra Stevie Nicks e Grace Leake, una meraviglia incredibile, ha chiesto appunto al pubblico di godersi Dog's Days Are Over senza i telefoni, in una maniera anche molto carina, dicendo lo so che la volete, che ve la volete portare a casa, che vorreste filmarla perché è più forte di voi, ma perché non ce li mettiamo via sti telefoni e saltiamo tutti insieme, abbracciamo la persona che abbiamo a fianco? Ed è stato, tutti hanno eseguito gli ordini, anche perché vi ripeto, lei intanto insomma mentre canta e muove le mani fa delle magie, no? E quindi l'abbiamo ascoltata ed è stato veramente, devo dire, un bel momento. Ci ha chiesto di donarci a lei e noi ci siamo sacrificati molto molto volentieri.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori.

0: loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:26 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Vi stavo raccontando del concerto dei Florence and the Machine di ieri sera. Devo dire che negli ultimi anni anche io mi sto godendo i concerti mettendo il telefono in tasca, però ieri l'ho utilizzato per voi, quindi andate sui nostri social perché se insomma non avete partecipato al concerto potete guardarvi dei video che, ripeto, ho fatto esclusivamente per voi, così ve li potete guardare anche purtroppo da casa. A volte i concerti bisogna accontentarsi di vederli in qualche modo, così in attesa di vederseli realmente. E volevo raccontarvi anche un'altra cosa bella di ieri sera, perché una cosa che mi piace molto dei live è di portarmi a casa delle canzoni nuove che magari non conoscevo e durante il concerto mi rapiscono.

I put a spell on you, che è quello che ha fatto ieri appunto Florence Welch. Si parlava di incantesimi che ha fatto ieri sera sul palco. Paolo scrive: incredibile la voglia di raccontare un bel concerto il giorno dopo. Sì, è proprio quella che ho io oggi, di raccontarvi il fatto che mi sono portata a casa questa canzone bellissima, Buckle, che non conoscevo. Florence l'ha descritta come una canzone che quasi non doveva finire neanche sul disco, invece poi c'è finita ed è diventata quasi anche il pezzo preferito. Poi ha anche aggiunto: però sarà l'ultima volta che scriverò una canzone dedicata ad una persona che non mi risponde. Quindi insomma anche Florence Welch è stata ghostata nella vita, quindi se è accaduto anche lei, insomma, possiamo portarcela a casa tutti quanti. E il pezzo si apre con questa frase che è un po' una parafrasi di una citazione famosa di Janis Joplin, ovvero Florence dice: ho appena conquistato un sacco di persone ma sono a casa da sola e aspetto che tu mi scrivi, invece non arriva nessun messaggio. E quindi secondo me questa canzone dei Kasabian ci sta molto bene, perché ha proprio quella malinconia di quando desideri qualcuno ma questa persona non c'è.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:39 all'interno di Electric Ladyland con Ombra Marie fino alle 17. Chiudiamo la parentesi Florence and the Machine, ma ripeto, andate sui nostri social a godervi i video che ho fatto per voi ieri. Quindi non mi sono tenuta il telefono in tasca, cosa che avrei voluto fare, ma ho comunque lavorato per voi, per chi non ha potuto vedere il concerto. Adesso continuo a lavorare per voi perché vi porto da qualche parte tra un po' con l'On This Day, e quindi vi do le anticipazioni di questo viaggio, almeno, non so, vi fate un'idea di cosa mettere in valigia, vedete voi. Secondo me basta anche un marsupio con dentro giusto l'essenziale, perché si va al 4 luglio del 1986, quando i Run DMC pubblicavano la cover di Walk This Way degli Aerosmith, ed è un pezzo che cambierà per sempre qualcosa nella storia del rock, nella storia dell'hip hop, ma non solo, proprio nella storia della musica, del crossover, ed è per quello che è così importante.

0: The Look, Roxette, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di ascoltarci ovunque vogliate, anche quando vi dico vi prendo e vi porto da qualche parte, ecco, non preoccupatevi che c'è l'app che vi segue. Poi invece, per quanto riguarda l'On This Day, appunto, vi ho detto dove vi porterò quest'oggi, però accadono anche altre cose nel mondo del rock. Per esempio, il 4 luglio del 1995 usciva Foo Fighters, ovvero il disco d'esordio composto totalmente da Dave Grohl, e c'è un articolo scritto dal nostro Gianni Royatti, che tra l'altro è in presenza quest'oggi, quindi lo vedrete anche, non sarà solo una presenza, ma sarà proprio fisicamente qua con noi, che vi racconta la storia di questo disco incredibile, registrato completamente da Dave Grohl, peraltro nominando Foo Fighters. Secondo me, insomma, c'è qualcuno che li sta aspettando quest'oggi.
1: Foo

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E 14:52 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio nell'Ondis Day. Oggi vi porto al 4 luglio del 1986, quando accade una cosa che oggi sembra normale, ma che allora era quasi impensabile. I Run DMC pubblicano la loro versione di Walk This Way insieme agli Aerosmith e in poco più di 4 minuti cambiano il rapporto tra rock e hip hop. Per capire quanto fosse rivoluzionaria questa canzone bisogna tornare al 75, quando Walk This Way nasce per l'album Toys in the Attic. Il riff viene fuori quasi per caso durante un soundcheck alle Hawaii, Joe Perry lo improvvisa, Steven Tyler si mette alla batteria e la canzone prende forma. Il titolo arriva addirittura da una battuta di Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Il testo invece Steven Tyler lo scrive in un albergo, poi dimentica il quaderno su un taxi e allora, preso dal panico, riscrive tutte le parole direttamente sulle pareti dei Record Plant Studios e persino lungo una scala prima di registrare la voce. Ma andiamo a 11 anni dopo, quando entra in scena il produttore Rick Rubin, mette un vinile degli Aerosmith sul piatto, lo fa ascoltare ai Run DMC che incredibilmente non conoscono la band, ma sentono qualcosa di familiare. Quel riff ha un groove funk che ha quindi un ritmo perfetto per il rap. All'inizio Steven Tyler non è convinto di questa collaborazione. Quando ascolta la nuova versione pensa che abbiano cambiato troppo il modo di cantare. Poi realizza in realtà una cosa fondamentale, ovvero non stavano seguendo le parole, ma stavano seguendo il ritmo, che era esattamente quello che lui aveva fatto scrivendo il brano 11 anni prima. Anche il videoclip diventa storia perché c'è questo muro che separa le due band, viene abbattuto a colpi di amplificatore e chitarre, ed è una metafora semplicissima che però racconta perfettamente quello che stava succedendo, ovvero due mondi che fino a quel momento si erano guardati da lontano iniziano finalmente a parlarsi. Il risultato è un successo enorme. Walk This Way rilancia la carriera degli Aerosmith, porta i Run DMC nelle classifiche pop e dimostra che rock e hip hop non sono mondi incompatibili. Da quel momento il crossover smette di essere un esperimento e diventa una possibilità concreta. Quindi, insomma, questo è decisamente un brano che ha cambiato il linguaggio della musica moderna. E ce l'ascoltiamo. Walk This Way su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 15, state ascoltando Radio Freccia. Ho avuto l'incertezza nel dirlo, ma non so perché. Ogni tanto mi accade, ma anche quando dico il mio nome. Sono Ambra Marie, sono neopatentata. sono la vostra Ambra Marie ad Electric Ladyland, con voi dalle 14 alle 17. Queste sono le coordinate corrette del tempo che passate con la sottoscritta. Vi ho portato al 4 luglio del 1986, anche questa è una coordinata corretta, perché vi ho raccontato la storia dei Run DMC che pubblicavano la cover di Walk This Way con gli Aerosmith, e insomma vi ho raccontato che è stato un featuring leggermente storico, ma proprio così.

0: Celebrity Skin, sono arrivate anche le Hall all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky.
1: Ciao Ambra.
0: Ciao.
1: Il tassista che ha trovato il quaderno con le parole, che avrà pensato? Ciao ciao.
0: È di Walt Disney, ma guarda, una strofa dice: incontrai una cheerleader, una vera sanguisuga. Se me le ricordo quei tempi e le miglior cose mentre amavo sua sorella e sua cugina iniziarono proprio con un bacio piccolo così. Non lo so, il tassista, se è all'ascolto, può dirci che cosa ha pensato.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13, al momento nessun tassista che ha trovato quaderni di Steven Tyler si è fatto sentire, quindi possiamo parlare dei progetti futuri degli Aerosmith, dato che sono stati i protagonisti del Long This Day. Insomma, sapete che Steven Tyler non è stato benissimo vocalmente parlando, però si è fatto rivedere per esempio al Back to the Beginning di Ozzy Osbourne e Black Sabbath, quindi si è fatto vedere in contesti, come dire, selezionati, per far vedere che in qualche modo sta comunque lavorando per far sì che la sua voce possa ritornare. Chiaro che non si può ritornare come una volta, però quantomeno riuscire a cantare già sarebbe una cosa buona, e ha dato dimostrazione che, insomma, il duro lavoro sta servendo. Però ci sono dei progetti futuri, ve ne parlo tra poco.

Love Soft Cell su Radio Freccia. Vi dicevo che appunto ci sono degli spiragli nel futuro degli Aerosmith. Ne ha parlato Joe Perry in un'intervista, dicendo insomma la band non è certamente in condizione di affrontare un tour, però esistono altre opzioni e restiamo in contatto. Steven Tyler ha cominciato a sentirsi a proprio agio con il canto negli ultimi mesi, ha dovuto fermarsi completamente per un anno e il rischio di ricadute è costante, però quello di cui in qualche modo si potrebbe parlare è magari un ritorno in studio, magari non un disco completo, un singolo. Ecco, sicuramente non faranno un tour mondiale gli Aerosmith, però probabilmente da un punto di vista artistico qualcosa ci sarà ancora.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Allora, abbiamo chiuso la parentesi dedicata a Long This Day, quest'oggi vi ho portato nel mondo degli Aerosmith, ma in realtà nel mondo del rock quest'oggi accadeva un'altra cosa importante che vi ho solo proprio accennato, ovvero il 4 luglio del 95 usciva Foo Fighters, disco d'esordio composto totalmente da Dave Grohl. E dicevo, secondo me, dicendo Foo Fighters, in questi giorni si potrebbero accendere un po' gli animi. Perché? Perché domani sera i Foo Fighters saranno agli High Days. E quindi mi avete scritto, insomma, c'è gente che è già in viaggio per il concerto di domani, c'è gente che è già in visibilio.

Big Mouth Strikes Again, gli Smiths all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo che mi avete scritto al 366-6634-66. Quando ho detto la parola Foo Fighters, vi siete abbastanza scatenati in chat, dicendomi appunto che state aspettando moltissimo questo concerto degli I-Days. Per quanto riguarda l'anniversario di quest'oggi, ovvero che nel 95, il 4 luglio, usciva il primo disco dei Foo Fighters, vi dicevo che trovate un articolo del nostro caro Gianni Royatti in cui vi racconta la gestazione di questo disco, perché insomma nasce in un periodo complesso della vita di Dave Grohl, dopo la fine dei Nirvana, dopo la scomparsa del suo amico Kurt Cobain, lui che voleva abbandonare la musica, e invece da solo registra questo disco che poi dopo scriverà un'altra storia incredibile.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Questo è il momento in cui facciamo un po' di ordine, un po' di pulizia, perché sta per arrivare il nostro professorone di stirpe. Non vorrei mai che trovasse, insomma, l'aula un po' in subbuglio, poi magari mi riprende, mi mette una nota. Quindi facciamo ordine. Oggi di chi abbiamo parlato? Vi ho raccontato, insomma, dell'estasi incredibile che ho provato ieri sera nel vedere i Florence and the Machine per la prima volta nella mia vita. Poi vi ho parlato di quando il rock e l'hip hop si sono fusi con i Run DMC e gli Aerosmith. E poi, vabbè, abbiamo così accennato un po' ai Foo Fighters, al fatto che domani arriveranno in Italia. Perché vi sto facendo questo recap? Per convincermi che in qualche modo fino adesso, dai, ho lavorato,

Another Perfect Day, American Hi-Fi all'interno di Electric Ladyland, programma che potete seguire anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi serve per ascoltarci ovunque, come degli stalker. Qua trovate tutti i nostri programmi perché ci sono i podcast, ci sono le interviste, le ultime notizie. Se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi, perché noi vi diamo una mano a ritrovarvi. Serve sempre quell'amico che quando ti perdi ti dice: oh, riacchiappati un attimo, ripigliati. Ecco, la nostra app in qualche modo serve a quello se vi siete persi dei contenuti da un punto di vista musicale. Se invece vi siete persi da un punto di vista personale, non sono di certo la persona adatta a recuperarvi. Al massimo ci perdiamo insieme.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:50. Il professorone di stirpe, eccoci, è arrivato con anche, tra l'altro, l'abbigliamento da professorone,
2: sì,
1: di
2: vero,
1: stirpe.
2: È vero,
1: io sono proprio l'allieva, quella che tipo, sì, non so.
2: Adesso ti mando fuori, ma ti sembra la maniera di venire in classe.
1: Esatto.
2: Dai, su.
1: Sì, prof, adesso ho una giacca, se vuole vado a metterla.
2: Alla prossima canzone, adesso ti faccio fare per punizione tutto, sì, l'intervento così, e poi alla prossima canzone.
1: Se vuole posso fare delle flessioni.
2: No, in realtà stai molto bene, penso che sarei contestato se ti facessi cambiare outfit.
1: Ti ringrazio. Prof, ma allora oggi cosa facciamo in questa lezione in presenza?
2: Allora, oggi tu hai raccontato una cosa bellissima, lo dicevi giustamente prima, no? Quando il rock si apre all'hip hop, tutta quell'esplosione stilistica che avviene negli anni 80, il funk, il rap, l'hip hop. Secondo me è bella vederla questa cosa degli Aerosmith anche dalla parte opposta, quando il rap fagocita il rock, perché in realtà un po' quello è successo. Allora, sai che dietro questa operazione c'è quel genio di Rick Rubin.
1: Sì.
2: Rick Rubin si era infogliato da pazzi con i Run DMC. Rick Rubin aveva questa filosofia, diceva: a me non me ne frega niente che tu suoni bene, come registri, così. Io voglio vedere che la gente poghi, che la gente balli. Lui andava ai concerti rap e vedeva la gente impazzita. Succedeva però una cosa. Sai, la grande tradizione della musica black aveva dei musicisti strepitosi. Quindi succedeva questo paradosso: arrivavano i Run DMC che spaccavano dal vivo, i produttori li prendevano e li facevano registrare con le grandi band funk, R&B, soul, e quindi uscivano questi dischi patinati. Rick Rubin diceva: state uccidendo l'energia di quelle cose. Quindi produce i Run DMC facendogli proprio suonare nella maniera più grezza e cattiva possibile. Dice: doveva sembrare un'orchestra di giocattoli rotti il loro disco, quindi batterie elettroniche, lo fai. E poi dice: ed andiamo oltre, anziché i musicisti funk e soul, prendiamo una band di dinosauri del rock. Perché è triste dirlo, cioè noi adesso li pensiamo come gli Aerosmith nel loro prime, ma in realtà a metà anni 80,
1: sì,
2: era una fase disastrosa,
1: erano proprio,
2: loro,
1: sì, erano...
2: Dai, poi lo finiamo di raccontare.
1: Ah, così, perché hai voglia di lanciarti un po' di torta in faccia?
2: Sì, no,
1: tra l'altro,
2: certo,
1: ti ricordi il videoclip, che adesso non c'è perché c'è la...
2: Certo, come lo ricordo, mi
1: video piace. Live. Di questa canzone di Travis che io amavo alla follia, e come sempre
2: stavo per dire, questa canzone che a me non piaceva tanto,
1: io la amavo alla follia ed ero innamorata del bassista come sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le 16, vi abbiamo, insomma, abbiamo interrotto un discorso che il nostro professore, non si interrompono mai i prof, però se arriva della musica lo dobbiamo fare per forza.
2: Certo, stavamo raccontando, visto che tu oggi hai ricordato Walk This Way degli sì. Aerosmith, che spesso no, si racconta come il momento in cui il rock si è aperto al rap, io stavo raccontando la storia da un'altra angolazione, no? Da Rick Rubin, che produce i Run DMC e riesce a trasformare, perché poi l'operazione clamorosa è quella. Rick Rubin con i Run DMC e questo disco bellissimo dell'86 che dovete sentire, Rising Hell, veramente fa diventare il rap un fenomeno mondiale, ma la ricetta è che prende l'energia del rock.
1: Eh sì.
2: Prende questi Aerosmith, che dicevamo erano un po' dei dinosauri in una fase calante della carriera, eppure li rilancia, perché poi loro sì. arrivano alle orecchie dei giovanissimi e fa un'operazione perfetta.
1: Che appunto pensarci adesso fa stranissimo, però all'epoca gli Aerosmith non si...
2: No, no, no.

0: Just Keep Walking. Dove camminiamo, Gianni?
1: Ma io voglio finire questa cosa di Walk This Way degli Aerosmith. Sì, raccontando che comunque contiene in sé l'aneddoto più triste della storia del rock.
0: Ovvero?
1: Perché quando loro decidono di portare sul set The Run DMC gli Aerosmith, intesi come, no, questi dinosauri del rock, dicono vabbè, però cantante e chitarrista che sono quelli fighi. E il chitarrista ritmico Brad Whitford ne fece una malattia, disse va bene, ho capito che sono loro due i leader, la faccia, ma fateci almeno stare in un divano nello studio, fateci comparire del video. No, vogliamo il chitarrista e il cantante fighi con l'addominalino scolpito, la camicia aperta. Infatti erano fighissimi quelli.
0: Certo.
1: Però per me resta sempre una delle cose più tristi.
0: Da abbracciarli proprio, ti voglio da abbracciarli.
1: Cioè questa cosa qua dei musicisti, poi succede molto nelle band dove ci sono delle cantanti, no? Che tu c'è cioè, tutto il video e non compari.
0: Non so di cosa tu
1: stia
0: parlando.
1: Andiamo a vedere il video dei John qualcosa, facciamo una scansione.
0: Guarda, tra poco ti dico.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:13, Ambra Maria e Gianni Royatti, allora, che non perdono tempo per litigare. Infatti, lo faremo, perché tu hai appena insinuato che noi cantanti vogliamo prenderci la scena.
2: Sì.
1: Ti racconto come accade nella mia band.
2: Vai,
1: quando
2: sentiamo.
1: Ci sono videoclip, foto, robe da fare. La frase è: falli tu, che a noi non ce ne frega un cazzo.
2: Quindi
1: io mi devo subire, sai,
2: sì,
1: servizi fotografici.
2: Sei la martire, sì, una negazione veramente.
1: A me non piace.
2: Jim Morrison, Jimi Hendrix, proprio...
1: sono vanitosa,
2: so che ti viene difficile,
1: sì,
2: so, conoscendoti, sì. Il sacrificio, la negazione, stare lì di fronte a un teleobiettivo.
1: Esatto, è veramente difficile.

0: Ah, meno male che è arrivato John Lennon a interrompere questa faida. Cosa volevi dire tu,
1: no,
0: invece?
1: No, io volevo dire, no, il tema che trattavo è quando c'è una band dove ci sono delle personalità leader così forti, no? Cioè, quindi quando c'hai Steve Tyler alla voce, è chiaro che magari...
0: Che peraltro oggi è il mio sosia, quindi...
1: È il tuo sosia, e vedi, arriviamo lì. Allora dico che... le band dove ci sono delle cantanti o con delle personalità così forti, si è discusso nella storia del rock e qualche musicista si sia sentito un po' sacrificato, un po' lasciato all'ombra.
0: Hai usato anche solo il femminile, non va bene, i cantanti, la categoria cantanti.
1: I cantanti, però nel rock è anche vero che questo pacchetto dove c'è un trio di musicisti rock brutti, sporchi e cattivi con questa dea che canta...
0: Che chi vuoi mettere davanti a una videocamera? La dea, ovviamente.
1: Ecco, ci siamo risposti.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 16:24. Prof, faccia lei.
9: Allora, oggi hai ricordato due cose importanti, gli Aerosmith.
8: Solo due?
9: No, quelle che mi hanno colpito, okay. A volte sono talmente importanti, talmente belle che resto tramortito e non riesco a ricordarle quando vengo. Due, ce le ho belle fresche perché oggi hai parlato anche del debutto dei Foo Fighters, avvenuto nel 1995, e noi sul sito di Radio Freccia proprio l'abbiamo celebrato con un articolo, quindi come sempre accenniamo, ma poi l'invito è quello di andare a leggere l'articolo. La storia è una fiaba meravigliosa, questo lo dico soprattutto ai più giovani, perché nella storia del rock è successo poche volte che qualcuno arriva un tale status, essere il batterista della band che ha cambiato la storia del rock con i Nirvana
8: e poi
9: diventare il cantante chitarrista di una band tra le più rilevanti e influenti degli ultimi decenni.
8: Che fa i video, perché anche lui appare nei video, tra l'altro un po'
9: certo,
8: un pelo egocentrico.
9: Ci sta, direi che se lo può permettere.

0: Ah, la canzone d'amore che il nostro prof dedicherebbe a qualcuno.
1: Ma chiunque, guarda, sto per piangere. Io l'ho sentita migliaia di volte e vorrei solo dire una cosa: è perfetta.
0: E mille volte io continuo a dire a prof: non è vero, ma non devi dedicare questa canzone a qualcuno, vero, perché si spaventa. Ma è la canzone di uno stalker.
1: Ma non è una chiave di lettura che però non inficia, cioè la potenza devastante. Io sono, mi tremano le ginocchia adesso. Io ogni volta che c'è sto pezzo impazzito.
0: Anche a me, se qualcuno dicesse le parole che dice Sting in questa canzone, comincerei a dire: ma magari faccio un moonwalk e me ne vado, no? Tipo da un'altra parte. Allora, Foo Fighters.
1: Foo Fighters, vi trovate trovate sul sito l'articolo. Raccontiamo, ecco, una cosa sulla quale insisto da nerd, lasciamelo dire. Lui, batterista mostruoso, la chitarra, secondo me, lui è uno dei guitar hero degli ultimi decenni. La suona da paura. Figurati in un disco in cui si suona la batteria e la chitarra insieme, che botta c'è. Quindi, ai più giovani, gli appassionati di rock che non hanno sentito il debutto dei Foo Fighters, non si va a letto stasera senza averlo sentito.
0: In generale, se amate una band, la prima cosa che dovete fare è ascoltare l'album di debutto. È proprio questa, è una regola, come quella del Fight Club.
1: Esatto,
0: ecco, noi abbiamo le nostre. Esatto.

0: questa fa parte del nostro Fight Club. Gianni, è stato un piacere.
1: Domani?
0: Sì, ci sentiamo domani. Ma gli sprecciati domani. In realtà fai anche tu un po' la prima donna, perché fai sempre finta di andartene via e poi dopo torni per il bis.
1: Torno per il bis, così.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:40 in diretta col vostro White Rabbit Ambra Marina, la terra elettrica di Electric Ladyland. Stiamo insieme fino alle 17 anche in questo sabato 4 di luglio. Luca nel frattempo al 366-6634-466 scrive: come vivrei senza Radio Freccia? Le domande esistenziali della vita. Guarda, non lo so, non saprei risponderti, perché per le domande esistenziali esiste proprio il nostro professore Gianni Royatti, che arriva sulle nostre frequenze alle 17, quindi queste domande falle a lui. Io oggi ero anche addirittura presa bene, quindi l'esistenzialismo quest'oggi non fa parte della sottoscritta. Io in questo momento faccio quello che fa un DJ, ovvero vi accompagno nei vostri pomeriggi di sole, mi auguro, con un po' di buona musica.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare a stalkerarci ovunque vogliate, un po' come fa Gianni Royati quando dedica Every Breath You Take. È un po' quell'app lì. Trovate tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie di cui vi ha parlato Gianni. Insomma, le abbiamo accennate, se le volete approfondire, i prof fanno così di solito, ti accendono, i bravi prof fanno così, ti accendono una scintilla che poi tu devi, insomma, andare ad alimentare da sola. Quindi il nostro sito serve esattamente a questo, noi vi accendiamo un po' di scintille, poi dopo pensateci voi, perché non è che possiamo proprio fare tutto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53 all'interno di Electric Ladyland, con voi la vostra Ambra Maria ancora per un paio di minuti, poi giuro che me ne vado e vi lascio nelle mani di Gianni Rojatti, per poi ritornare chiaramente domani come sempre, domenica dalle 14 alle 17, a tenervi compagnia con Electric Ladyland. Non so se vi ricordate la rubrica concertini. Io ogni tanto arrivavo il venerdì e vi consigliavo un po' i concerti alternativi che ci sono in giro, insomma che ci sono in giro. Ho perso un po' questa abitudine, è sabato, quindi ho perso l'abitudine, è sabato, siamo in ritardo, ma io sto concertini oggi lo farei, perché no? Quindi se non sapete cosa fare questa sera, ho selezionato dei live per voi. Sabato 4 luglio, è oggi? Sì, ci sono i Sick Tamburo e i Vintage Violence all'Allegrona Festival, che è ad Allerona Scalo a Terni. Poi c'è Io sono un cane, chitarra e voce, Unplugged all'Anfiteatro del Venta a Galzignano Terme, in provincia di Padova. Peraltro menzione per questo posto, Anfiteatro del Venta, perché è incantevole. Io ho visto i Kings of Convenience qua ed è stato uno spettacolo, quindi anche Io sono un cane sarà uno spettacolo. Poi c'è Mille, che è stata anche ospite di Giradisco, sarà all'Arti Vive Festival di Soliera in provincia di Modena. Questo per quanto riguarda oggi. Invece domani sera, vabbè, se avete voglia così di cazzeggiare un po', c'è Ruggero dei Timidi con Aurora Boreale DJ set al Somen Festival al Parco del Maglio di Ome, provincia di Brescia. È un bellissimo festival, quindi insomma potete andarci domani. Ci sarà sempre Io sono un cane all'Arti Vive Festival di Soliera di Modena, quindi il festival di Mille di questa sera. Domani c'è Io sono un cane, quindi direi una grande programmazione, ma vabbè, io ve la butto lì. Se volete, io sto scappando proprio in questo momento a Castana, in provincia di Pavia, all'Oltre Rock Festival. Suonerò con John Qualcosa, però con noi sul palco questa sera ci sono i Glassy Ace, Alpaca. È una serata indie alternativa con un po' di musica dal vivo. Insomma, se avete voglia e siete in zona, io sono lì. So, ci sono anche un sacco di altre cose da fare, come vi ho appena elencato. Detto questo, vi saluto, ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: E sono le 16.59, bentrovati amici, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18, io sono Gianni Roiatti. Oggi parliamo e partiamo dal new metal e dai Korn. Io voglio raccontarvi la storia di questo genere che trae origine di questo suono caratteristico, così ritmico, così aggressivo, in maniera curiosa, perché parte da uno strumento che con quella che sarà stata poi la destinazione sonora finale del new metal non c'entra niente. A metà degli anni 80, anzi verso la fine degli anni 80, va quel tipo di metal super virtuosistico, tecnologico, vicino al progressive. C'è un chitarrista che è una divinità in questo campo, si chiama Steve Vai, un super virtuoso, e si fa progettare una chitarra a 7 corde, una chitarra con una corda più bassa per essere ancora più aggressivo, ancora più tecnico, a fare queste scale infinite. Succede però che arriva al grunge e cambia un po' i piani, si torna a un approccio più grezzo, più immediato, più vicino al quell'approccio blues o punk degli anni 70. Questa chitarra, che tra l'altro era coloratissima, dicevano sembrava un uovo di Pasqua con 7 corde, non se la infila più nessuno. Succede però che resta da parte fino a quando proprio i Korn, quella corda in più che permette di essere così ritmici, così aggressivi, così pesanti nella pronuncia, capiscono che potrebbe aprire una nuova direzione del rock. Ci ascoltiamo Falling Away From Me e poi continuiamo a parlarne.

Korn, Falling Away From Me. E se ci state seguendo in radiovisione al 258 il digitale terrestre, avete proprio visto i Korn con queste chitarre gigantesche a 7 corde al collo, che diventano il tratto distintivo della loro musica. La storia ve la stavo raccontando prima. Negli anni 80 vengono progettate queste chitarre che quasi quasi sono più vicine alle velleità di un jazzista, quindi poter suonare degli accordi molto estesi, delle scale, degli arpeggi più lunghi, e vengono pensate soprattutto per il genere metal più aggressivo, più come si dice, più strutturato. Restano da parte perché esplode il grunge, dicevo prima, si torna un approccio durante il Britpop, quindi la prima parte degli anni 90, il grunge, il Britpop, l'alternative, insomma nessuno sa che farsene di una chitarra così tecnologica. E poi la svolta che arriva proprio attraverso band giovanissime come i Deftones, i Korn, che scoprono che a loro di fare super assolo, cose intricate con questa chitarra non gliene fregava niente, ma quella corda in più, quella settima corda, dava una proiezione sonora e ritmica fortissima, si poteva avere un suono ancora più aggressivo. Insomma, era come prendere le cose più cattive che fino allora si erano sentite, che ne so, nei Black Sabbath, e tirarle ancora giù a livello di tonalità e di potenza sonora. Ne sanno qualcosa anche i Rammstein, anche loro hanno usato chitarre a 7-8 corde. Ecco, diciamo che in tutta questa cosa che deriva un po' dal new metal, questa cosa di spingere il suono della chitarra e quindi di tutto l'arrangiamento, la proiezione verso il basso, e quindi rendere le distorsioni ancora più magmatiche, più ritmiche, più tribali, è proprio un tratto caratteristico partito da una chitarra a 7 corde che era nata pensando di suonare tutt'altro genere. Ci ascoltiamo proprio i Rammstein. Er

0: Radio Freccia.
1: E sono le 17.14, amici, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Ricordate che 366-663-4466 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi se volete parlare di musica con me. Adesso, oggi siamo partiti parlando di chitarra a sette corde, di new metal e ci spostiamo a quello che è il più grande chitarrista della storia del rock, Jimi Hendrix. Una delle cose più incredibili che ha fatto Jimi Hendrix è stato portare nella chitarra ritmica, nella maniera di accompagnare, la stessa fantasia, la stessa passione, lo stesso virtuosismo che di solito si metteva negli assolo di chitarra. Lui fa diventare le sue ritmiche di chitarra qualcosa di alato, di magico, e c'è proprio questa maniera con cui lui pennella, carezza gli accordi. Aveva le mani gigantesche, il pollice attraversava la tastiera e diventava un dito in più con cui suonava questi accordi ricchissimi. Questa è una canzone con una parte di ritmica che emoziona. The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix.

proprio per queste ritmiche, per questi tappeti di chitarra che ti avvolgono, non c'è solo il virtuosismo, non ci sono solo quelle cose sataniche dove la chitarra imbizzarrisce, no? Sembra parlare, sembra urlare, era proprio questi tappeti, questo velluto che lui creava con le chitarre ritmiche. Io credo che Jimi Hendrix sia un artista rock irripetibile perché è riuscito a fare la cosa più alta che può fare un musicista: da una parte scrivere della musica bellissima che rappresenta una generazione. Hendrix e la sua musica sono stati la faccia, la colonna sonora di quel momento magico della Summer of Love, della rivoluzione hippie, che è stato poi una rivoluzione culturale oltre che artistica. E poi al contempo era bravissimo, era uno talmente innovativo, talmente virtuoso, talmente visionario che ha fatto evolvere il suono del rock. Nessuno più come lui. Intanto ci ascoltiamo i Franz Ferdinand.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro

0: in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.28 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Abbiamo iniziato questa puntata parlando della chitarra a sette corde, una chitarra pensata per le acrobazie da metallari degli anni 80, che poi invece è diventata lo strumento cardine su cui si è costruito il suono del new metal. E sono arrivati molti messaggi per ricordare che c'è un altro genere che ha trovato una seconda giovinezza grazie alle sette corde, perché tanti di voi mi hanno ricordato che John Petrucci, un chitarrista rock straordinario, io penso uno dei più grandi virtuosi degli ultimi decenni, proprio ha ripreso questa chitarra per costruire l'ossatura più aggressiva dei Dream Theater su Awake, in particolare un loro disco del 94. Io ricordo queste ritmiche feroci con le sette corde. Cambiamo completamente genere, ci ascoltiamo Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Sono veramente tantissime le canzoni rock che hanno Moon, questa celebrazione alla luna nel titolo. Io ve ne suggerisco alcune. Allora, secondo me la luna è andata fortissimo nel periodo New Wave, subito dopo il punk. C'erano due band. Una band che, accidenti, noi non passiamo su Radio Freccia, ma a me piaceva tantissimo, che erano i Duran Duran. Avevano un pezzo New Moon on Monday, New Moon on Monday, un pezzo raffinatissimo, super sofisticato. E sempre di quel periodo del 1980 su Regatta de Blanche, su 1979, il loro secondo album, i Police avevano la classica Walking on the Moon. Per voi rockettari appassionati di chitarra, una canzone che c'ha Moon nel titolo strepitosa è Big Bad Moon di Joe Satriani, un blues micidiale cantato e con delle assolo di chitarra pazzesche. A proposito di chitarre pazzesche, Disturbed con A Reason to Fly.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia Walk Time.
8: Le 17:41, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati e noi staremo qui a Note di Stile fino alle 18 e poi ci ritroviamo domani alla stessa ora, alle 17, come ogni fine settimana. Adesso vi porto nel 1992, quando, esattamente un anno dalla scomparsa di Freddie Mercury, esce The Great Pretender, un album che vuole celebrare e ricordare questo cantante immenso, irripetibile, e lo fa con una raccolta di singoli che negli ultimi 10 anni Freddie Mercury aveva prodotto. E quindi un disco che non ha una sua coerenza artistica, non c'è uno stile dominante, veramente un mosaico delle cose più liriche, teatrali, ispirate che aveva fatto come solista Freddie Mercury. Lo si apprezza per questo, quindi non c'è, ripeto, un'identità di stile come in un disco dei Queen, ma proprio per questo mostra ancora di più il suo eclettismo, la sua varietà di artista.

Freddie Mercury, The Great Pretender, da questo disco raccolta di sue testimonianze come solista pubblicato nel 1992. Siamo arrivati in quel punto della nostra ora di note di stile in cui ogni settimana ho una accorata raccomandazione da farvi, ovvero, amici, scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, sempre e dovunque. Ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. A me questa cosa sta particolarmente a cuore perché c'è una redazione a Radio Freccia che non si occupa solo di segnalarvi le novità, il tour che parte, il disco che esce, ma ci sono moltissimi approfondimenti sulla storia del rock, sugli album decisivi, su dei periodi magari particolari di questo genere che amiamo così tanto. Ci ascoltiamo i Baltasar.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.53, con questo filo di mestizia che si sente nella voce, io devo dirvi che siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Prima di salutarvi però un'altra raccomandazione: andate sulle pagine social di Radio Freccia, in particolare sul profilo Instagram, perché ci siamo inventati un format. Siamo andati qua nello studio di registrazione che c'è RTL, abbiamo preso un po' di classici del rock, super, generalmente delle super ballad che non avevano l'assolo di chitarra. Io, che la chitarra la suono, ci ho infilato un assolazzo di chitarra, un lavoro che abbiamo fatto insieme, io, Double M, Gianluigi Riccardo, un po' la redazione di Radio Freccia. L'ho condiviso anche sulle mie storie Instagram, sul mio profilo, insomma andate a vedervelo, perché per esempio adesso arrivano i Frank Goes to Hollywood con The Power of Love, che è un altro pezzo su cui abbiamo infilato un assolazzo di chitarra. Insomma, a me sembra una cosa molto divertente, un po' da nerd, ma insomma per voi che appunto forse un pochino nerd come noi di rock lo siete, insomma senz'altro vi divertirà. Amici, grazie per essere stati con noi, per avermi fatto compagnia, spero di averne fatta io a voi. Ci rivediamo domani sempre alle 17 qui su Radio Freccia con Note di Stile. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Una manciata di secondi e saranno esattamente le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Espletate le formalità, lasciatemi ringraziare Gianni Royatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete domani. Noi cominciamo con i Nirvana, questa è Lithium.

Potremmo forse dir così che Lithium rappresenta in un certo senso un paio di prime volte. Innanzitutto, da un punto di vista musicale, Lithium vede la partecipazione di Dave Grohl come nuovo batterista dei Nirvana. Dave Grohl infatti entra nella band ufficialmente come nuovo batterista con la pubblicazione dell'album Nevermind, da cui è tratto per l'appunto Lithium. Ma la prima volta più importante, almeno a detta di Kurt Cobain, riguarda la composizione del testo di Lithium. È stato lo stesso Cobain ad affermare che con Lithium per la prima volta non si è limitato a mettere insieme una serie di frasi e di poesie, di versi che potessero suonare d'accordo con la musica, ma per la prima volta con Lithium racconta una storia, prendendo naturalmente, attingendo anche dalla propria esperienza personale, insomma una vera e propria prima prova di compositore. Secondo me Kurt è stato un po' severo con se stesso, perché non mi sembra che prima abbia messo solo insieme delle frasi che suonassero carine, ecco, mettiamola così. Coldplay, Viva la Vida.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, vi porto nel 1998 quando ai Goo Goo Dolls viene affidata un brano molto importante per la colonna sonora del film City of Angel, con protagonisti Nicolas Cage e Meg Ryan, film che poi è effettivamente entrato nella storia del cinema diventando un vero e proprio culto, così come il brano che stiamo per ascoltare, appunto immaginato dai Goo Goo Dolls per il film, ovvero Iris. È successa una cosa bizzarra nel 2025. Questo stesso brano è schizzato in vetta alle classifiche.

Un bel mattino del 2025 i componenti dei Goo Goo Dolls si svegliano e si ritrovano in vetta alle canzoni in vetta alla classifica delle canzoni più ascoltate e scaricate dalle piattaforme dedicate. Una cosa incredibile che accade abbastanza dalla mattina alla sera, poi io ironizzo e dico una mattina si svegliano, ma più o meno è andata di fatto così. Insomma, Iris torna in vetta alle classifiche e forse raggiunge un successo ancora più pervicace in qualche maniera. Beh, insomma, una bella sorpresa per tutti quanti. Io stessa quando ho letto l'articolo dico: ma perché? Per quale motivo? E ho attribuito

La cosa a qualche magia da social network. In realtà no, cioè certamente certi social network hanno contribuito a fare da cassa di risonanza al successo della canzone di ritorno, ma in realtà il motivo è ancora una volta un film, ovvero un film della Marvel, Deadpool e Wolverine, che inserisce alcuni secondi della canzone, neanche tutta, in un momento particolarmente clou del film, e da lì per magia i Goo Goo Dolls si sono visti non solo la canzone tornare in vetta alle classifiche, ma anche il loro intero catalogo musicale. Vedi che a volte succedono cose belle. Witch's Spell, AC/DC.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 18 e 27 minuti al molo 17, check out al microfono. Un bacino sulla fronte a tutti coloro e tutte coloro che stanno scrivendo al 366-663-4466, il nostro numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E intanto io, per ricambiare, vi porto nel 1990, che per i Pantera è l'anno della svolta. Esce infatti Cowboys from Hell, l'album, da cui tra pochissimo ascolteremo la title track, celeberrima, un vero e proprio rinascimento per i Pantera.

Mettiamola così, c'è una band di sicuro talento, alla quale però non è che vada tantissimo l'acqua per l'orto, ecco, almeno non così come vorrebbe la band. E a quel punto cosa puoi fare? Le scelte sono due: ti puoi mettere in un angolo, piagnucolare e dire che il mondo è cattivo e non ti capisce, oppure puoi rischiare, puoi fare la scelta più pericolosa ma anche forse più sensata e farti semplicemente delle domande. Ma non sarà il caso di cambiare qualche cosa? Bello l'heavy metal, bello il glam metal, per carità, non si rinnega niente, ma magari abbiamo bisogno noi Pantera di un twist in più. E per fortuna l'arrivo di Phil Anselmo e soprattutto la collaborazione con il chitarrista dei Pantera Dimebag Darrell crea un suono completamente nuovo per la band, molto più duro, molto più pesante, che però è perfetto per quella che è la loro intenzione di sfondare il tetto di cristallo, diciamo così. E con Cowboys From Hell, l'album, ci riescono a piene mani. Suicide Romantics, lui è Death Rocks. Love is a war and you are

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:41 minuti al molo 17, scusate, pensavo di aver detto un'ora per l'altra come a volte mi capita. No, no, è vero, 18:41 minuti. Questo è il molo 17, siete su Radio Freccia, io sono Kat e la domanda sul tavolo è questa. Avete scaricato l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, per ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi e anche ultimamente per accedere al nostro store ufficiale online, dove trovate tutto il mondo di Radio Freccia sotto forma di gadget. Free Falling, lui è Tom Petty.

Mentre Tom Petty canta la sua caduta libera, noi invece ci prendiamo una bella pausa, una sosta per il nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. Per l'alcolico di oggi facciamo un giochino, andiamo a New Orleans nei primi anni dell'Ottocento. Sì, la ricetta ufficiale del cocktail di oggi è del 1830, ma effettivamente già ci si sollazzava parecchio nelle strade di New Orleans con il Sazerac, che è considerato uno, se non il primo cocktail così propriamente definito della storia dei cocktail, più che altro perché è il primo a prevedere il bitter. La fattura è particolarmente complessa: prendete un bicchiere Old Fashioned, lo riempite di ghiaccio e dentro ci mettete un centilitro di assenzio e lasciatelo lì. In un mixing glass invece mettete una zolletta di zucchero bagnata con due o tre gocce di bitter pesciò, che è un po' genziana, grumi, buono così, anche due o tre gocce d'acqua, sciogliete la zolletta e poi riempite di ghiaccio il mixing glass e aggiungete 5 centilitri di rye whisky o di cognac secondo la ricetta originale. A quel punto mescolate per bene e filtrate il tutto nel bicchiere che avete già svuotato del ghiaccio che c'era e anche dell'assenzio rimasto, in modo che ne rimanga il profumo. Aggiungete ghiaccio e con una scorza di limone fate uscire gli oli essenziali.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento del nostro meritato aperitivo analcolico. Per chi non può o non vuole bere alcol e ci pensa come sempre il nostro barista di provincia preferito, ovvero Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il quale oggi ci propone il suo Tiki for President, che si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettere 2 centilitri di succo di lime, 3 centilitri di succo d'ananas, 4 centilitri di bitter rosso analcolico naturalmente, 3 centilitri di succo di ciliegia. Agitare e filtrare in un bicchiere capiente colmo di ghiaccio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17, nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radio visione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E adesso ci sono gli Who con una canzone particolarmente emblematica, questa è Who Are You? E poi parleremo dei Sex Pistols. Sembra strano? Non lo è.

In una notte imprecisata tra il 1977 e il 1978, Pete Townshend passa una serata al pub con due persone molto particolari, ovvero Steve Jones e Paul Cook dei neonati Sex Pistols, che gli presentano tutta la loro ammirazione nei suoi confronti come musicista, ma anche l'idea che in fondo loro, gli Who, rappresentino un po' un vecchio mondo, sono loro la novità, sono loro che andranno avanti. Pete Townshend ricava da quella serata un gran mal di testa da sbronza e alcune riflessioni, soprattutto una: sì, cari Sex Pistols, sarete anche il futuro, ma senza di noi voi non sareste mai arrivati. Gli vogliamo dare torto? No che non gli vogliamo dare torto, ma possiamo fare lo stesso giochino anche partendo dai Sex Pistols, perché senza i Sex Pistols forse non ci sarebbero i Clash, che decidono di darsi al punk proprio dopo un concerto dei Sex Pistols, e proprio oggi cade l'anniversario in cui i Clash tengono il loro primo concerto al Black Swan di Sheffield, per aprire proprio ai Sex Pistols i loro idoli. Vedi, è tutto un cerchio. Rearrange, Biffy Clyro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17. Cata al microfono, e abbiamo appena ascoltato Jack White con il suo nuovo singolo Dollar Bill. Poliedrico Jack White, abbiamo avuto più di un'occasione per ammirarlo quest'anno in Italia. Intanto Paolo chiedeva, a proposito di Pete Townshend, era Pete Townshend che ha scritto tutte le canzoni degli Who e suona pure le tastiere e il piano? Sì, è lui il principale compositore, non l'unico, ma principale compositore, nonché leader degli Who, e in realtà per gli Who suonava la chitarra, ma è di fatto un polistrumentista, quindi può suonare veramente qualsiasi cosa. Island in the Sun, Weezer.

Island and the Sound Weezer correva l'anno 2001, ma parliamo dei Weezer al presente, anzi al futuro, perché hanno finalmente annunciato la data di uscita del loro prossimo album di inediti, The Gold Album, che la cui uscita è prevista per il prossimo 21 agosto 2026, salvo rinvii, ma insomma dovrebbe essere la data ufficiale. Tra l'altro in questi mesi sono usciti alla spicciolata anche un paio di singoli. I Weezer non pubblicavano un nuovo album di inediti da circa, se non dico male, 5 anni, e l'album, il nuovo album, The Gold Album, appunto in uscita il 21 di agosto prossimo, prevede anche una serie di collaborazioni molto interessanti, alcune anche atipiche rispetto al suono a cui i Weezer ci hanno abituato. Insomma, tutto questo fa crescere inevitabilmente la curiosità. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo gli Imagine Dragons con Rick e a seguire il nuovo singolo The Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 19 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Oggi 4 luglio, ma del 1969, John Lennon pubblicava quello che poi sarebbe stato il suo primo singolo di grande successo dopo lo scioglimento dei Beatles. Parliamo di Give Peace a Chance, ne abbiamo parlato tante volte, è stato registrato il 1 giugno dello stesso anno, ovvero del 1969, per poi trovare pubblicazione per l'appunto nella data odierna, il 4 di luglio, insieme alla Plastic Ono Band. Ed è un casino, bellissimo, ma è un casino.

Ecco, sentite questo casino. Bene, questo casino non è una trovata di edizione del brano, ma è effettivamente quanto accadeva il 1° giugno del 1969 nella camera da letto nell'albergo in cui risiedevano John Lennon e Yoko Ono al momento della registrazione di Give Peace of Chance. Buona parte della gente che viene nominata nella canzone era effettivamente lì fisicamente presente a fare casino, a cantare i cori, a suonare anche oggetti impropri, se vogliamo, compreso il cestino della carta straccia. È questo Give Peace a Chance che diventa il singolo, il primo singolo di successo enorme del John Lennon solista fuori dai Beatles. Ne seguiranno naturalmente molti, molti altri. E a proposito di primi singoli, quello che ascoltiamo tra pochissimo è effettivamente il biglietto da visita dei Killers nel lontano 2003. Parliamo di Mr. Brightside, canzone tratta da una storia vera, verrebbe da dir così, almeno per quanto riguarda il frontman dei Killers, Brandon Flower.

l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di fare un sacco di belle cose. Innanzitutto di continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, sì, compresa la spiaggia. E poi potrete ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi, oltre naturalmente alle interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti con i suoi approfondimenti. E poi trovate l'accesso al nostro store ufficiale con tutte le magliette, l'abbigliamento, i gadget di Radio Freccia. I belong to you, Lenny Kravitz.

I Belong to You, Lenny Kravitz, 1998. Ora, tenendo conto della data, se ci state ascoltando in radiovisione, non so se condividete il mio pensiero, ma io a questo punto sono convinta che Lenny Kravitz abbia in soffitta un ritratto che invecchia al posto suo, perché altrimenti non si spiega, anzi, se posso dire, forse anche più figo adesso rispetto al 1998. Quale sarà il suo segreto non lo sappiamo, ma

È bene che continui così. E parliamo di un altro bel ragazzetto, se mi passate il paragone puramente estetico, ovvero Paolo Nutini. Qui lo ritroviamo in Rewind del 2006. Paolo Nutini che è ritornato nelle sue segrete stanze, cioè siamo ritornati a chiederci: ma Paolo Nutini, ma che fine ha fatto? Perché dopo aver impazzato per l'Italia fino al 2024, dopo la pubblicazione del suo ultimo album, si è ritirato nelle sue segrete stanze e non sappiamo se stia suonando, se stia registrando, non si sa nulla. Lui fa così, poi all'improvviso arriva e ti dice: ma guarda, c'ho un album nuovo, e noi aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Andiamo proprio nel momento in cui gli U2 nel 1986 stavano registrando quel magnifico album che è The Joshua Tree e si decide di rispolverare un brano che era su una demo scritto da Bono Vox, scritto e composto da Bono Vox, lo ascoltano e se fosse accaduto a Roma il tutto, io mi immagino che la band avrebbe risposto: ma che è sta lagna? Perché effettivamente With or Without You all'inizio era considerato uno scarto, nessuno della band lo voleva pubblicare finché quel genio di Brian Eno non ha messo mano insieme a The Age agli arrangiamenti, e With or Without You è stato il primo singolo degli U2 a scalare la vetta delle classifiche statunitensi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono esattamente le 20 al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Restiamo in terra d'Irlanda, abbiamo chiuso la nostra seconda ora insieme con gli U2 e riapriamo la terza con i Cranberries. Questa è la meravigliosa Just My Imagination.

E poi l'immaginazione può giocare brutti scherzi. Per esempio, Robert Smith dei Cure aveva immaginato l'incontro con il produttore Andrew Watt come qualcosa di molto semplice. Ne avevano parlato tante volte senza essere mai riusciti a incontrarsi, fino a quando qualche mese fa Andrew Watt lo chiama e gli dice: Robert, che te la vieni a bere una birra? Sono qui in studio, sto registrando l'album dei Rolling Stones, perché non passi? Abbiamo quasi finito, ci beviamo una birra. E questo si era immaginato Robert Smith. Quindi va negli studi e si trova lì con Mick Jagger, che sta finendo di registrare le sue parti vocali, e a quel punto scatta il trappolone, perché, come ha raccontato lo stesso Mick Jagger, lo vede, lo riconosce, gli dice: ah, ma tu sei quello dei Cure, ma ti va di fare delle cose con noi? Insomma, il risultato è che nel nuovo album dei Rolling Stones ci sono ben due brani che prevedono la collaborazione del frontman dei Cure. Lo ascolteremo tra poco, In the Stars, il singolo che anticipa l'uscita di Falling Tongues dei Rolling Stones, ma prima c'è Sam Fender con Dead Boys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Guardando il video In the Stars dei Rolling Stones, è chiaro, la prima cosa che salta all'occhio è il trucchetto con l'intelligenza artificiale che ha ringiovanito Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Ma, la cosa che mi sembra più rilevante in realtà di questo video è il tipo di atmosfera che si è voluta restituire. Una festa, una sorta di jam session, un po' l'atmosfera che si può respirare durante le jam session dei concerti jazz, in cui davvero ogni strumento, ogni nota che sale partecipa di una festa collettiva, senza barriere, senza verticalità, ecco. Living on the Edge, Aerosmith.

Living on the Edge, Aerosmith. Ma torniamo un attimo a parlare dei Rolling Stones, del loro nuovo disco, perché sono arrivati un paio di messaggi in cui si dice: vabbè, dai, hanno fatto di meglio rispetto a In the Stars, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto da Foreign Tongues. Ma diciamo che In the Stars mi sembra proprio il classico singolo radiofonico che dai in pasto alle radio e che gira bene, insomma, per presentare il disco. Poi Foreign Tongues uscirà il 10 di luglio, quindi manca pochissimo, e poi vedremo di che pasta è fatto questo nuovo album dei Rolling Stones, che è stato effettivamente registrato in pochissime settimane. Quindi siamo di fronte o al colpo di genio oppure a un compito molto ben svolto, perché vista la perizia dei musicisti, insomma, certo non ci si può aspettare un brutto album. Vedremo come andrà. Io sono molto curiosa personalmente per gli articoli che ho letto, per gli indizi che stanno scappando fuori, quantomeno la curiosità è alta, e poi vedremo. Sunset, The XXX.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ecco, si usa a volte a sproposito la parola capolavoro, poi dà sempre un che di definitivo e allora esito un pochino a dire che Sign of the Times è il capolavoro di Prince, anche perché troppe ne ha sfornate. Parliamo del 1987 e aveva e come ancora molto da dare musicalmente parlando, però certamente Sign of the Times è qualcosa che gli appartiene intimamente e nel quale ha speso davvero tutto se stesso, con dei risultati eccezionali, però del singolo così come dell'album.

Sign of the Times, title track del nono album in studio di Prince, e mai definizione fu più giusta dicendo album di Prince, letteralmente, nel senso che per Sign of the Times Prince praticamente suona tutti gli strumenti, lavora con grande lena con un sintetizzatore, insomma è tutta farina del suo sacco, un progetto davvero monumentale che poi darà vita infatti a un tour altrettanto valido che diventerà un film documentario. E parlando di epoche più recenti, nel 2020 è uscita una versione deluxe di Sign of the Times, arricchita di moltissimi contenuti, insomma davvero aveva senso parlare di una versione di lusso di questo che è stato un album fondamentale nella carriera di Prince, anche da un punto di vista delle tematiche affrontate, che erano cogenti nel 1987 e tristemente sono tornate di attualità. Loro sono gli Shinedown, Daylight.

0: that's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 20:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play che vi permette di continuare ad ascoltarci in diretta ovunque voi siate, 24 ore su 24, e potrete anche ritrovare le repliche di tutti quanti i nostri programmi. Inoltre ci sono le interviste, i podcast, le puntate speciali, le ultime notizie, e da qualche giorno trovate anche un accesso privilegiato allo store ufficiale online di Radio Freccia, dove trovate tutto il nostro mondo sotto forma di abbigliamento e gadget. Who wants to live forever? Queen.

Non lo so se è la più bella dei Queen, è molto difficile fare una classifica, ma certamente Who Wants to Live Forever lascia dietro di sé una magia particolare, inutile che io indulga, insomma, a dare spiegazioni. E quindi cambiamo completamente argomento, perché tra pochissimo ascolteremo i 21 Pilots con The Hype. 21 Pilots che il 28 di giugno scorso sono stati protagonisti sul palco della prima estate e hanno dato vita a un concerto incredibile. La gente era davvero in delirio, nel senso positivo del termine, naturalmente, ed è successa tra l'altro una cosa incredibile. Molte delle canzoni della scaletta erano incentrate su Bridge, che è il loro ultimo album in studio, e d'altra parte quella della prima estate era l'unica data italiana del loro tour, ma si sono anche spesi, come gli capita spesso, non solo sui i propri brani passati, sulle hit del passato, ma anche su certe cover, per esempio Seven Nation Army, che è stata preceduta da un bel video messaggio di Jack White che dice: sì sì, lo so che la fanno, lo so che l'ho fatta anch'io l'altra sera su questo stesso palco, ma gli ho dato il permesso e la fanno bene, e l'hanno fatta benissimo. The Hype, 21 Pilots.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 55 minuti al molo 17. Cata al microfono ancora per pochissimo. Infatti sto per lasciare il posto a Titania, ma voi non vi muovete e già basterebbe il suo nome per inchiodarvi qui. Ma stasera è una serata speciale. Come sapete, o dovreste saperlo, ogni primo sabato del mese su Radio Freccia succede qualcosa di molto particolare. C'è la Titanium Selection. Ve la sentite di fare un viaggio dentro al metal estremo? Vi ci porta la nostra Titania. Per quanto mi riguarda, non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Prendetevi un momento tutto per voi stasera e alzate quel volume quanto basta per lasciare il mondo fuori dalla porta. Voi sapete esattamente perché siete qui. E stasera non ci limitiamo ad ascoltare musica, no. Stasera facciamo un viaggio. Partiamo dai marciapiedi sporchi e arrabbiati del punk, per poi arrivare fino all'abisso, quello del metal più estremo. Io sono Titania. E vi do il benvenuto su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo.

1% The Restart. Iniziamo questo cammino calpestando l'asfalto di Londra con loro e questo pezzo bello tagliente. Una band che porta avanti lo street punk più puro e militante dalla metà degli anni 90, pensate, senza mai e poi mai scendere a compromessi con il mercato. Questo è un pezzo che sputa rabbia sulle disuguaglianze sociali, ricordandoci ancora da dove nasce l'urgenza di questa musica, della musica punk. E poi, ad un certo punto, da questa energia grezza arriva fuori anche un altro genere, che però appartiene sempre al punk, e si chiama Oi. Questi sono i Cocksparrer.

E questi sono i Cock Sparrow con la loro Take 'Em All. Non so se l'avevate capito dal ritornello che ci entra bene in testa, anche questi restiamo nel Regno Unito, ma facciamo un salto indietro in quel microcosmo viscerale che è il Pankoi, con una band che poi effettivamente in questo genere è pura leggenda. Questo brano, pensate, 1982, andiamo indietro, ed è un autentico inno generazionale nato tra i pub e i gradoni degli stadi, come spesso accade proprio in questo genere. E la cosa è incredibile, è che nonostante gli anni passati, quando parte quel coro ti sembra ancora di essere lì in mezzo alla strada con i tuoi amici di sempre, pronti a prendersi il mondo. Beh, questo è proprio l'effetto musica.

If the kids are united. E qui vedo che al 366-6634-466 questa canzone la conoscevate. E continuiamo quindi a parlare di unità, strade con gli Sham 69. Questo pezzo che è stato scritto da Jimmy Pursey 1978, andiamo ancora più indietro, con un obiettivo chiarissimo: unire i giovani delle diverse sottoculture dell'epoca, superando quindi le violenze, le barriere politiche che stavano distruggendo i concerti, cosa che nel punk peraltro si è sempre sentita tanto. Un ritornello che quindi è una sorta di preghiera di fratellanza che dovremmo prendere ad esempio tuttora. Ed ora, classicone per gli amanti del punk, eh? Ci sono gli Exploited.

Fuck the USA! E qui la velocità raddoppia, l'atmosfera si fa decisamente più violenta con la seconda ondata del punk britannico The Exploited. Fuck the USA. Watty e quella sua iconica cresta rossa, che peraltro ha ancora e non ha la minima intenzione di levarsela alla testa, spunta sicuramente questo attacco che potremmo definire frontale, un sguaiato, nichilista contro tutto l'imperialismo e lo stile di vita americano dall'inizio degli anni 80. Una bella scarica di adrenalina questa canzone, che ti arriva dritta in faccia senza nessun filtro. Ma adesso calmiamo leggermente i ritmi. Arrivano i Dropkick Murphys.

E questi erano i Dropkick Murphys. Qui su Radio Freccia, The Boys Are Back. Un altro bel classicone questo, e abbiamo attraversato l'oceano, siamo volati a Boston per respirare quell'odore, quello di Guinness, quello di asfalto, proprio quello di Dropkick Murphys. E qui il punk in realtà non si ferma ad essere solamente punk, perché si tinge di tinte ed elementi folk. Questo è il pezzo perfetto per celebrare un ritorno verso casa, una sorta di dichiarazione d'amore verso la propria cerca di amici, la musica che ci tiene uniti. Ma ora rallentiamo un pochino, se vogliamo. Loro sono i 1000 Mods e questa è Electric Carve.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: Siete su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania e vi accompagno attraverso questo viaggio anche con i 1000 Mods che avete appena ascoltato qui sulle nostre frequenze. Quella che avete sentito era Electric Carve, un brano che avvolge con i suoi riff distorti, polverosi, che sembrano nati nel bel mezzo di un deserto, con questo groove pazzesco che ti fa scuotere la testa, tenere gli occhi chiusi e mandare la testa altrove. Un viaggio all'interno di questo nostro viaggio, ma stiamo ancora sullo stoner, perché adesso ci sono i Monster Magnet.

Hey, Slore Motherfucker! I Monster Magnet qui su Radio Freccia, Space Lord, ovviamente. E siamo rimasti sulle frequenze fangose, psichedeliche, quelle del New Jersey, per incontrare quelli che potremmo definire anche un po' gli stregoni del rock moderno e ovviamente dello stoner, perché stiamo andando a prendere anche queste sonorità. 1998, questo pezzo che fonde tantissimo anche l'hard rock degli anni 70 con queste vibrazioni un po' eteree, un po' spaziali. Il testo originale del ritornello, tra l'altro, era decisamente più esplicito, ma fu modificato per permettere alla traccia di passare in radio. Ma lo sappiamo come funziona, no? E adesso una band che io ammetto di amare veramente molto. Sono i Babylon AD e questa è Bang Go to the Buzz.

Go the Bells, i Babylon AD, qui su Radio Freccia, qui su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. E schiariamo anche l'orizzonte, entriamo nei gloriosi e luccicanti anni 80 californiani con questo bel hard rock che stizza anche un po' già l'occhiolino al mondo dello Sleaze. Questo brano, che è estratto dal loro omonimo album di debutto, quello del 1989, una figata tra parentesi, sprizza veramente energia da tutti i pori con questi riff belli stradaioli, questa voce graffiante, insomma un rock nato per essere ascoltato in auto con il finestrino abbassato, sognando di essere sulle strade durante un tramonto del Sunset Strip. Ma fatemi sognare, fatemi essere una guerriera del sogno, perché adesso ci sono i Dokken e questa è Dream Warriors.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Siete insieme a Titania, qui su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, dove sono appena passati anche i Doc. E quindi restiamo un attimo in quegli anni magici, però aggiungiamo quel pizzico di brivido, di cultura pop con Dream Warriors, che è passata poco fa sulle nostre frequenze. 1987, scritto appositamente per la colonna sonora del film Nightmare 3, I Guerrieri del Sogno. Qualcuno ci ha anche beccato immediatamente al 366-6634-66. E adesso... scusate, ma facciamo un po' di storia. Vi si ricorda Gary Moore?

E io con questa canzone, ve lo dico, potrei piangere. Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Ci siamo spostati in Irlanda per toccare le corde dell'anima con questo rimpianto, maestro, delle sei corde. Questa canzone è epica, datata 1987, un capolavoro assoluto che fonde l'hard rock tradizionale con le melodie ancestrali anche della musica, se vogliamo, tendente quasi un po' al celtico, no? Raccontando una storia drammatica di ingiustizia, di libertà, roba da brividi veri sulla pelle. Ma del resto è Gary Moore. E ora concediamoci un po' di oscurità profonda. Loro sono i Lacrimosa. Lit Gestalt.

E questi erano i Lacrimosa. Abbiamo spento le luci dell'arena, siamo scesi un po' nell'oscurità profonda, quella teatrale, quella romantica di queste sonorità che sono, come ci scrive anche qualcuno, sonorità tedesche. Tilo Wolf, Anne Nurmi, che creano una vera e propria opera d'arte gothic metal, dove ci sono tastiere sinfoniche, chitarre, una voce drammatica che si intrecciano per raccontare il dolore, la ricerca della luce. Un pezzo claustrofobico questo, bellissimo, che striscia sotto pelle, un po' come se fosse una poesia notturna. Adesso andiamo sul metal, quello, se vogliamo, un po' più melodico, un po' più contemporaneo, quello che piace ai più giovani, per intenderci. Ci sono gli Avenged Sevenfold, questa è Almost Easy.

E voltiamo decisamente pagine, entriamo nel metal moderno e potente degli anni 2000 con gli Avenged Sevenfold e la loro Almost Easy, tratta dal loro omonimo album del 2007. Questa canzone è una curiosità piuttosto drammatica. Le tracce di batteria di questo pezzo sono tra le ultime registrate da quello che è stato il loro talentuoso e compianto batterista, The Rev, prima della sua tragica scomparsa. E oggi le abbiamo ascoltate insieme, come ascoltiamo insieme gli Sleep Token.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, ultima luna, anzi no, oggi non è solo l'ultima luna, è Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania e la nostra ultima ora si è conclusa con un pezzo degli Sleep Token. Sì, molti magari potrebbero storcere il naso. A me, come al solito, non frega niente. Perché il metal ha tante sfaccettature e io sono qui per accarezzarle tutte quante. Tra le altre cose, gli Sleep Token sono una band che io ho sempre tanto sottovalutato. Quando sono usciti dicevo, ma che è sta roba? Non mi piacevano per niente. Sentivo queste sonorità e dicevo, cosa c'entrano col metal che ascolto io? Poi ad un certo punto mi passa sotto mano questa canzone. E dico, porca vacca, forse adesso ho capito. E infatti c'è qualcuno che mi scrive, è la prima volta che li ascolto senza skippare il brano, è stato inusuale. Vi invito ad ascoltare quell'album, è pazzesco.

E dall'Inghilterra degli Sleep Token vogliamo direttamente in Australia per assaporare l'energia fresca, devastante del metalcore moderno, quello dei Polaris con la loro The Remedy. E iniziamo così la nostra seconda ora insieme, molto in maniera cauta, giusto? Una canzone che ha un perfetto esempio di come il genere possa unire la violenza esecutiva fatta di breakdown a questi ritornelli melodici che ti si stampano in testa. Tantissima rabbia positiva da sfogare sotto il palco. Ed ora, dai, di classico intramontabile. Questa la sapete. Sono i Mastodon. Blood and Thunder.

È un vero e proprio cataclisma questa canzone, un cataclisma sonoro, chiaramente come lo è il nostro viaggio. Ci sono i mastodont qui su Titanium Selection, e questa mastodontica per l'appunto, Blood and Thunder. Beh, i Mastodon con questo pezzo del 2004 hanno aperto il loro concept album Leviathan, che è interamente ispirato al romanzo di Moby Dick di Melville. Il riff iniziale poi è questo vero e proprio caterpillar arricchito dai cori feroci, insomma un bel capolavoro di fango. Ma ora torniamo all'84. Ci sono gli Armored Saint. E questa è Can You Deliver?

E lo facciamo sto saltino indietro nel tempo? 1984 e riscopriamo una gemma d'oro, secondo me, dell'heavy metal tradizionale americano, gli Armored Saints, Can You Deliver, guidati da questa voce pazzesca che è quella di John Bush, e hanno confezionato questo pezzo che è un pezzo di puro metallo classico con un groove e un ritornello proprio nato per essere urlato ai concerti. Can You Deliver? Acciaio americano d'altissima scuola questo, ingiustamente sottovalutato, ma grazie al cielo comunque adorato dalla critica. E adesso restiamo sulle sonorità dell'heavy metal. L'avete già capita? Secondo me qualcuno sì. Sono i Crimson Glory, Beyond the Unknown.

E restiamo nel heavy metal classico americano, ma entriamo in territori decisamente più oscuri, progressivi e teatrali, con il ritorno sulle scene dei Crimson Glory e di questo loro recente singolo Beyond the Unknown. Sono stati famosi negli anni '80 loro, perché poi si esibivano anche con queste maschere d'argento sul volto e hanno sicuramente segnato una parte di storia del prog metal, e questo nuovo brano dimostra che la loro capacità di creare queste atmosfere mistiche, questi riff intricati, queste melodie epiche è rimasta intatta nel tempo, perché quando la musica è nel sangue, col cazzo che se ne va. E ora ci sono i Metalium, questa è Steel Avenger.

E voliamo in Germania con una delle band che ha incarnato alla perfezione lo spirito del power speed metal europeo a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, i Metallium. E questa Steel Avenged era una bella bella cavalcata, un pezzo fiero, un pezzo d'acciaio puro fatto apposta per chi ama le spade al cielo, no? E il metallo, quello un po' più classico forse, visto che comunque ce ne sono tante di persone che ancora rimangono affezionate a quel tipo di sonorità. E a proposito, spade? Dragon Force.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Siete su Titanium Selection, io sono Titania e vi accompagno in questo viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo che è appena passato anche attraverso i Dragon Force con una canzone che qualcuno mi dice è quella con cui ci ho perso le dita a giocarla su Guitar Hero 3, Matteo. Ebbene sì, questa canzone era una di quelle che era diventato un fenomeno di culto planetario proprio grazie alla sua leggendaria e quasi impossibile presenza all'interno del videogioco. Insomma, se riuscivate a farla, eravate già degli eroi. E adesso ci sono i Glory Hammer.

E rimaniamo sulla scia del power metal epico, ma aggiungiamo una piccola, anzi massiccia direi, dose di ironia a questi costumi fantascientifici, questo divertimento che sentiamo all'interno della loro musica, quella dei Glory Hammer, quella loro Hoods Force, una canzone che unisce queste ritmiche synth pop belle ballabili con queste schitarrate belle metal, creando questo inno piratesco e spaziale che dal vivo fa saltare interi festival. Insomma, musica per non prendersi troppo sul serio, ma suonata con una precisione impeccabile. E a proposito di non prendersi sul serio, comunque. Abbiamo detto pirati? Ci sono gli Hailstorm. Questo è il loro party.

Ed è il party time degli Hailstorm qui su Radio Freccia, qui su Titanium Selection. E allora intanto prendete il calendario, segnatevi una data, il 6 di settembre del 2026, perché alla prossima adunata Feudalesimo e Libertà gli headliner saranno proprio gli Hailstorm. E vi dirò di più. Questa è la prima volta che Feudalesimo e Libertà viene fatto all'aperto, al Circolo Magnolia, in quel di Milano. Ovviamente tutta l'area open air, quindi andiamo a berci un po' di rum, facciamo i pirati, ma soprattutto ci divertiamo come dei matti. E adesso è arrivato il momento dell'hard rock, quello un po' strano, eh? Sapete perché? Perché è quello dei lordi.

E questi erano i Lordi con la loro The Reef. Ci spostiamo quindi tra le nebbie della Finlandia per incontrare questi mostri che peraltro una decina d'anni fa hanno anche vinto l'Eurovision, quello del 2006, anche se non con questa canzone ma con Hard Rock, Alleluia. La prima volta che ho avuto un incontro con i Lordi, musicalmente parlando, ero solamente una ragazzina e ricordo che vidi queste mascherone e pensai che questi facevano, boh, black metal, non lo so, qualcosa del genere. Poi li ascoltai. Dissi, ma com'è possibile? Ma non è vero! Ma fanno hard rock, ma sono conciati così, ma è assurdo! Questa roba mi è rimasta talmente impressa che poi non so quanti dischi loro ho acquistato effettivamente. C'è qualcuno che mi manda un messaggio molto bello. Mi dice, la passione che ci metti mi ricorda il me da ragazzo. E questo credo che sia uno dei complimenti più belli che mi potete fare. Andiamo sulle sonorità più recenti, dai, facciamo contenti anche i giovanissimi appunto. Sono gli Amorphis.

Of Kang, gli Amorphis, qui su Titanium Selection. Restiamo in Finlandia, quindi, però andiamo in territori decisamente più profondi, poetici, anche suggestivi, se vogliamo. Perché questa band poi ha la capacità unica di fondere questo death metal melodico con il progressive e essere anche tradizionali, basati sul poema epico del Kalevala. Un'atmosfera magica, senza tempo. Un'atmosfera che ora lasciamo per dare spazio agli Incubus.

A certain shade of green. Gli Incubus. Abbiamo voltato totalmente pagina, qua abbiamo fatto un salto indietro nel 1997 per assaporare questa energia alternativa, crossover, dei primi Incubus peraltro, perché prima di svoltare verso un rock un po' più morbido, univano questo funk, questo metal, questo scratch dei DJ e poi ovviamente la voce di Brandon, un pezzo che secondo me è una bella mazzata di energia che ti fa un po' sobbalzare dalla sedia, no? Muovere un po' di spalle, muovere un po' di bacino, un piccolo grande classico alternative. E ora diamo il benvenuto anche ai Seven Dust. Questa è Praise.

pugni all'aria con questa Praise dei Seven Dust. Rimaniamo quindi negli anni d'oro del nu metal e del metal alternativo americano, con una band dotata di un groove unico, secondo me anche bello omicidiale. Estratta dal loro fortunato album Animosity, quello del 2001, con queste chitarre accordate, basse, pesantissime, questa voce un po' soul, potente, melodica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Siete su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania e vi accompagno attraverso questo viaggio dalle sonorità che si fanno sempre più scure. Chi ci segue da tempo sa bene che la terza ora è quella che vi spacca le ossa. La nostra seconda ora si è conclusa con Nathan James di Angered Man, una canzone che strizza l'occhiolino effettivamente a quello che potrebbe essere il metalcore moderno. Adesso invece facciamo un saltino indietro, un salto laddove ci sono delle persone, dei musicisti odiati, amati, sicuramente discussi, di cognome fanno Cavalera. Loro sono i Soulfly.

0: Bleed. Soulfly.
1: Cioè, uscire dal lavoro e trovare su Radio Freccia Soulfly. Questo è un regalo pazzesco.
0: Ebbene sì, e io ti dirò di più, hanno anche due date a fine luglio, una al Phenomenon il 26 e poi il 27 a Rock Planet di Pinarella di Cervia. Mamma mia, i Soulfly, una bella allacciata di cinture, qua ci voleva, bei territori del thrash e del metal più tribale con il leggendario ovviamente Max Cavalera. Scritto tra l'altro questo pezzo subito dopo la sua dolorosa uscita dai Sepultura e in questo pezzo con anche la partecipazione al microfono di Fred Durst dei Limp Bizkit. Ma un bel pezzo da distruzione palchi, lo vogliamo? Certo che lo vogliamo. Municipal Waste.

Artistic Magician in Municipal Waste. Abbiamo accelerato in un modo piuttosto violento, devo dire. Siamo entrati nel pogo, quello più sfrenato, con i campioni del crossover trash moderno. Più o meno, dai. Loro si sono presi la velocità del trash metal degli anni '80, l'attitudine scanzonata e stradaiola dell'hardcore punk. Poi hanno frullato il tutto in meno di 3 minuti di puro delirio. Ed ora sapete dove andiamo a far casino? Andiamo in Irlanda con i Gamma Bomb.

Periscope, i Gamma Bomb. Di qui dall'America siamo volati in Irlanda con quest'altra band che ha fatto del revival thrash metal la propria missione di vita. Questo è un gruppo che unisce una bella velocità esecutiva, anzi una spaventosa velocità esecutiva, perché se sentiamo anche la batteria picchia nei ragazzi, ha questi testi ispirati ai film horror di serie B, ai videogiochi e alla cultura pop degli anni Ottanta. Insomma, una bella mazzata di speed thrash metal che strizza anche un po' l'occhiolino ai nerd, come piace a noi. E adesso arrivano i Power Trip. Siete pronti? Perché da qui in poi non si scherza più.

0: Allora, adesso fermiamoci un attimo, rendiamo omaggio a quello che la critica ha definito uno dei migliori pezzi thrash metal degli ultimi 20 anni. Power Trip, Executioner Tex. Texani loro, però senza cappello da cowboy, anche perché con loro secondo me è piuttosto impossibile non muovere la testa, e quindi poi chiaramente il cappello poi cade, no? Questo è un pezzo che è stato reso immortale anche dal ricordo del loro carismatico cantante Riley Gale, che purtroppo è scomparso troppo presto nel 2020. Ma si parlava di trash?
1: Evil Eye. Pressure.

Restiamo così sui binari del trash di nuova generazione, però spostiamoci nel Regno Unito con i fratelli Aldrake, i loro Evil Eye, questa canzone che iconicamente porta il nome di Thrasher. Questa title track dal loro album di debutto del 2007, perché sono anche piuttosto giovani, è una vera e propria dichiarazione d'amore al thrash metal della Bay Area di metà anni 80. Quindi abbiamo ste ritmiche serratissime alla Metallica, gli assoli fulminei alla Slayer, cioè questo è un bel brano che ti fa sanguinare le orecchie nel miglior modo possibile, chiaramente. E se non sanguinano abbastanza, ci sono gli Exhorter. Questo è My Time.

My Time, Exorder, e siamo andati a New Orleans con questa canzone per incontrare i veri e propri pionieri del cosiddetto groove metal. Questa è la band che ha influenzato pesantemente il suono dei Pantera, sono leggendari gli Exorder, con un pezzo però recente, perché My Time non è uno di quelli vecchi. Dopo anni di silenzio sono tornati sulle scene dimostrando di non aver perso un briciolo della loro storica pesantezza, unendo quindi la velocità del thrash a mid-tempo fangosi, devastanti. Ma se diciamo devasto, diciamo anche Malevolent Creation.

Anime disperse di Titanium Selection. La luce qui svanisce del tutto. Entriamo ufficialmente nei territori del metal estremo, partendo da una delle capitali mondiali del death metal, ovvero la Florida. Con i veterani, i Malevolent Creation e la loro Premature Burial. Un brano che è un saggio di pura brutalità, semplicemente quello. Dai blast beat devastanti, li avete sentiti? Con questo growl cavernoso che racconta l'orrore di essere sepolti vivi. Musica senza compromessi. E nessuna voglia di arretrare. Arrivano i Cradle of Filth. Her Ghost in the Fog.

E spostiamoci in Inghilterra per colorare l'estremismo sonoro di atmosfere gotiche, orchestrali, anche letterarie, con i Cradle of Filth e questo loro capolavoro, Her Ghost in the Fog. Danny Filth ci guida in una vera e propria fiaba horror vittoriana, alterando i suoi celebri strilli acuti a parti recitate, teatrali, tastiere sinfoniche, insomma, il sound dei Cradle. Un pezzo in atmosfera oscura, affascinante, che ha segnato la storia del metal estremo dei primi anni 2000. Un pezzo che non mancava mai nei Walkman. Ma c'è chi vuole picchiare ancora più duro. E allora, ci sono i Morbid Angel per voi.

Ritorniamo dal death metal primordiale dei Morbid Angel, che stanno per chiudere in realtà la nostra serata. E voi direte, ma come Titania, ma mancano ancora 20 minuti. Ma la prossima canzone dura un po' più del dovuto. Io spero di aver fatto per tutti voi cosa gradita. Il buio è sceso del tutto. La musica si è fatta carne, pensiero. Grazie per aver camminato al mio fianco in questo labirinto di note, di distorsioni. Perché per me condividere questa selezione con anime che vibrano sulla mia stessa frequenza è un onore. Io sono Titania e questo era Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Adesso vi lascio alla notte, qualunque cosa significhi per voi. Ma portatevi dietro questo ritmo, perché ci risentiamo a settembre per l'inizio della nuova stagione. Chiudiamo toccando l'apice del black metal moderno. Mungwa. Exercises in Futility 5. Horns up. Enjoy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.